0: abbiamo fatto tardi, ma ci siamo divertiti con le canzoni dance più belle, dico più belle, dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party con la vostra regina. J'adore.
1: R101. Enjoy.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: La canzone che ti fa stare bene.
1: Su R101
3: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al

0: R101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Su R101
4: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale.

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
1: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: R101, enjoy the music.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Su R101,
1: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

0: R101. Enjoy the music.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni. Solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza...

0: R101 Meteo.
1: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, su Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati settentrionali su medio Adriatico, sud e isole con mari mossi. Qualche locale raffica anche sull'Appennino centrale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è More Than This di Roxy Music. Ha un attacco pazzesco. Ciao a tutti, Roberta da Padova.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Truly Madly dei Savage Garden. Ciao R101.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao a tutti, Andrea da Como. La canzone che mi fa stare bene è High Hopes dei Panic at the Disco. Grazie, ciao.

0: RL101. Enjoy the music.
1: Popolo di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Carrefour Aderenti. Carrefour.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: E se fosse solo colpa mia?
6: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
5: Cosa è cambiato?
6: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: R101 Meteo.
9: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, su Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati settentrionali su medio Adriatico, sud e isole con mari mossi. Qualche locale errato applica anche sull'Appennino centrale. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: R101 Meteo con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
11: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
8: Su R101
11: la canzone che ti fa stare bene.
8: Richiedila con un vocale al 331
11: 80 90
8: 101.
11: Ti fa stare bene.
12: Ciao ragazzi, Salvatore da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene proporrei i Visage con Fade to Grey.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Sono Sonia da Firenze, buongiorno a tutti. La canzone che mi farebbe star bene oggi è Closing Time dei Semisonic. Thank you.

0: RG101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao RG101, sono Aurora Coppolino. La canzone che mi fa stare bene è Mon Amour di Annalisa.

0: ho un'idea.
1: R101, enjoy the music.
2: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
3: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
2: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Fantastico Weekend. Fantastico Weekend. Fantastico Weekend.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte! Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi.

Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è The Best di Tina Turner.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Una canzone che mi fa stare bene, spensierata, è Conga dei Negrita, Radio Conga.
3: Arrivo Giambo

Enjoy the music.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene oggi si intitola If You Believe di Sasha. Un saluto da Gaetano da Grassoni in provincia di Matera. Vi voglio bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente degli Stati Uniti non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riportano i media. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa per la fine delle ostilità tra i due paesi. La procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale. Sono una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano, tutti con lesioni serie. L'Unione Europea accoglie la richiesta del governo di Roma sulle sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Sarà discussa il 15 giugno. Tornano oggi in Italia 4 salme dei 5 sub morti nelle Maldive. L'arrivo all'aeroporto Malpensa verso le 13, lunedì le autopsie. Il team di esperti che ha condotto le operazioni di recupero diffondono le prime immagini della grotta fatale, probabile l'errore umano. Un successo il test in volo della nuova Starship di Elon Musk. Debutta la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta salutano con un 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole position sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: R101. Traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale nord di Milano, rallentamenti per un incidente tra Vecchia Valassina e la strada provinciale 44 Milano Meda, lentate Bruzzano in direzione della 8 dei Laghi. Sulla A9 la Inate Como Chiasso, code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla A14 ancora Pescara invece viene segnalato un incidente nell'area di servizio Tortoreto in direzione di Pescara. Sulla statale 16 Adriatica lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Biagio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Ma bonjour mes amis, bonjour. Eccoci qua a 101 Rajab Zez, fantastico weekend. Sabah al khair, sabah al nour, sabah al world. Mondino, sei ready? You are ready my lovely boy. Senti, Beddo, che ore è? Sono le ore 7-5 minuti. Diamo un orario preciso a chi è in ritardo e 27 secondi. Corri! Scherzo, ma non possiamo iniziare già con l'ansia. Volete stare sereni oppure no? Fino alle 10 dobbiamo stare insieme. Quindi sciallatevi e tanta tanta bella musica. 21 Pilots. Ecco, Stressed Out. Ok, let's go.

0: Wow, è l'orario giusto per dire make money. Siete svegli, amici? State andando al lavoro oppure a correre o a disistressarvi? I don't know. Comunque siete sempre presenti qua da Re 101. Feliciona di accompagnarvi fino alle ore 10, poi arriverà Phil Grondona. Sentiamo subito al 331 80 90 101. Che c'è?
1: Buongiorno Raja, buon weekend a tutti. Un bacio.
0: Buongiorno.
1: Da Firenze e adoro i tuoi occhiali. Ciao tesoro.
0: Che attenzione che avete per i dettagli. Allora, canale 67 del digitale terrestre. Per chi dice, ma dove la sta guardando? Ah, c'è anche l'applicazione, mi raccomando, scaricatela, r101.it. Ci potete guardare anche dal sito se avete laptop, qualsiasi cosa collegata a internet, andate su r101.it e siamo lì con anche il video. Lo so, l'occhiale è il mio debole, non solo, ma una delle tante mie debolezze. Questo occhiale farfalloso mi serviva perché ero già proiettata verso l'estate, poi sono uscita fuori, ragazzi, ma non si può, cioè io non posso uscire fuori tutta lì fresca e trovare sempre sto venticello che prelude alla mia sofferenza di mal di stagione, cioè gola, che è il mio punto più fragile. Ma allora, la medicina cinese direbbe non dici tutto quello che pensi, invece la medicina mia di testa dice semplicemente ma fa sempre freddo, ma fa più freddo, basta. Non sono l'unica a pensare questa cosa, ma vediamo di riscaldarci con la musica. Gli artisti miei personali di Raja della settimana, uno ho potuto assolutamente vedere il lancio del suo singolo meraviglioso, di cui sto parlando, di French Mula.

Springsteen sotto controllo con tutta la sua crew. Eravamo in tanti, pullulava quel posto meraviglioso proprio a Milano, la Triennale. Fresh Mula è un artista che io tengo d'occhio. Sembro la Maionchi. Per me vale tantissimo. Mentre per quest'altra artista che era proprio in esibizione ieri a Milano, io me la sono persa.

a conoscere attraverso la nostra radio Olivia Dean, che sta riscrivendo le regole della musica, del how to stay, how to cantare, veramente darci nuova linfa alla musica moderna. Perché dico questo? Perché ha delle caratteristiche di altri tempi, sembra una donna uscita dagli anni 40, con le sue movenze, la sua voce, la sua bravura, imparagonabile, come direbbe Proce insieme a tutta la sua banda, che non è la banda di R101 ma è la banda di Procediamo, non facciamo confusione. E allora...

0: Sabrina Carpenter, cheers! Amici, fatemi salutare subito Eugenio, che è di Salerno, dico bene, l'otorino della ringoiatra, questa è la sua professione, la vera sfida, dottore, è dirla sta cosa, è la vera sfida, quindi qua sta funzionando tutto, ci ha mandato un messaggio, ti ringrazio tantissimo per l'invito, io vivo ogni tanto d'inverno dall'otorino proprio perché ho detto che la gola è il mio problema, è il mio tallone d'Achille, quindi lo sa bene anche il mio doc qua milanese che ogni tanto dice ancora ma tu non fai come ti dico io, sono 8 anni che mi dice che non faccio come dice lui e ha pienamente ragione. Baci agli amici di Salerno, ciao, ciao anche Maurizio Vessa che ci segue, ci ascolta, gli auguriamo una buonissima carriera, non so se l'ha detto già tutto il mondo ma lo dico io, va bene, si può fare, buon trasferimento nella mitica meravigliosa capitale italiana, Roma, che bello, che bello, che bello. Vabbè, noi accompagniamo tutti nei loro viaggi, sentiamo ancora al 331 80 90 101, come state, cosa fate, cosa combinate?
1: Ma già, te l'ho già detto mille volte,
0: che
1: te
0: succede?
1: Lo ripeto per il tuo ego e per la tua
0: no, calmiamo l'ego, no,
1: sei
0: no.
1: Una forza della natura.
0: Grazie, siete buoni e giuro non ho pagato nessuno, nessuno è stato pagato né maltrattato per rilasciare dichiarazioni di questo tipo, anzi vi ringrazio perché siete davvero generosi. Leggo, lo controlliamo, ve lo assicuro, quindi almeno mi prendo i vostri complimenti e me li spalmo sopra come un buon profumo di gelsomino, ma non ne farò cattivo uso. Grazie, grazie, grazie, siete meravigliosi. Ancora voi?
2: Fumato.
0: Che succede?
2: Martino dal supermercato, non ci siamo mai dimenticati di te, siamo sempre qua. Io, Marchino,
0: i miei
2: Pasca,
0: bro
2: alla pescheria, Luchino al latticini, Sabina in gastronomia e Adela in gastronomia, l'ortofrutta, Francesco e il mitico Davide, siamo sempre sempre sempre qua, ti ascoltiamo.
0: Ah, belli.
2: Ciao, ciao, ciao,
0: adesso
2: ciao,
0: l'unico
2: ciao,
0: giustamente ciao. L'ultimo mi ricordo Davide e tutti gli altri, io vi ringrazio, buon lavoro, mi preoccupo i miei fratelloni che stanno lì a lavorare e loro si definiscono così e io altrettanto contenta di definirli tali, sono i miei fratelli radiofonici, perché cominciare a lavorare e dall'altra parte trovare qualcuno che ti pusha, che ti spinge, che ti dà la puzzance, non è scontato, bisogna aiutarsi a vicenda e quindi dagli tutta, buon lavoro, tenete duro, per chi fa sport buon allenamento, cuffiette via.

0: che sta arrivando. Tiziano Ferro insieme a Giorgia, Superstar. Enjoy the music. Superstar
1: che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25%, a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ah!
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Sa, sa.

0: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
9: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: R101 Meteo.
12: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso praticamente su tutte le regioni. Solo nelle ore pomeridiane un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, in Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
11: R101 Meteo con
13: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: esattamente Gwen Stefani, come mi piace chiamarla. A me, amici di R101, vogliamo fargli auguri a una super sportiva. Vai al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, io sono Sofia.
2: Ciao Sofia.
1: E sto per partire per Venezia per partecipare alla Voga Longa in quanto canoista. E niente, un saluto, ciao.
0: Ma ho capito bene, si dice la Voga Longa, giusto? Longa così? E là. E allora dai tutta, batti tutti, sempre spirito sportivo, vinca il migliore. E attendiamo il risultato domani, sempre a quest'ora, fino alle 10, dai, fino alle 10. Ti do tempo perché giustamente oggi allenandoti e gareggiando non è che voglio svegliarti alle 7. Però torna per favore qui, dici com'è andata. Tanta energia, tanta carica per te, e la onda energetica di R101 ti accompagna. Bella, ciao piccolina. Allora, Noemi, sono solo parole su R101.

Eccoci qua, amici cari, meravigliose creature del bene. 7:37 minuti. Chi va a gareggiare, chi corre, chi lavora e chi semplicemente si è svegliato e ha messo la sua stazione per 37 minuti. Chi va a gareggiare, chi corre, chi lavora e chi semplicemente si è svegliato e ha messo la sua stazione preferita. Buon gustai, bravi, bravi. R101, ovviamente.

Alfa proprio tempo fa, mentre scrollava su TikTok, ed è rimasto colpito da questo ragazzino con la chitarra, capito? Ragazzino, ragazzina, mo c'ha 30 anni tra un po' Alfa. Ma quanti ne ha Alfa? Scusami, tutto questo scherzo. Non so quanti sono, ma davvero sembra un baby. E li ricordava se stesso all'inizio, con l'energia, la fame della musica. Lorenzo gli ha inviato un provino via WhatsApp chiedendogli: vedi se ti viene voglia di aggiungere qualcosa. E alla fine l'Alfa ha risposto con delle strofe, idee in pochissimo tempo, e ha confermato la tesi di Jovanotti, quindi di questa somiglianza artistica e di fame di esistere e di crescita. Bella questa storia per raccontare Buon Vento, la canzone che abbiamo appena sentito su R101.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
8: Niente. A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
7: Dai, poteva andare peggio.
8: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
7: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
9: Con le polizze Unisalute. Accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Da Carrefour, 96 ore scontate!
18: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: podcast e sono entrata prima del wow, wow, per dire wow, davvero lo dico senza salamelecchivari. Perché? Perché voi scegliete bene la musica, questo è il vostro spazio e lo gestite bene. Non so cosa avete chiesto. Ah, oh, vabbè, sì, sì, sì, dai, dai, si può fare, vai, vai.
1: Ciao,
0: vai.
1: Sono Francesco. Ciao, è Francesco. La canzone che mi fa stare bene, vorrei L'isola che non c'è.
0: Eh sì, come funziona questo spazio, amici? 3318091 per scegliere la canzone che ti fa star bene. Se non ce l'avete, andate sul nostro sito e lì troverete 101 suggerimenti. Edoardo Bennato.
2: Seconda

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Manifesto politico e utopico di Edoardo Bennato, questa canzone, anche se cita Peter Pan. Amici cari, l'avete scelta voi, l'isola che non c'è. Pochissimo tempo per darvi dei consigli per litigare alla grandissima, cioè bene, se dovete farlo, dovete farlo bene. Allora, la regola dei 20 minuti, prendetevi 20 minuti e dite l'altro che vi servono, proprio per non dire cattiverie di cui vi pentirete per sempre. 20 minuti bastano, dice la scienza. Sostituite il tu con io, l'affermazione del sé. Questo trucco è vecchio come il cucco, ma molto efficace. Tu non mi capisci, tu sarà. No, io non mi sono sentito capito. Io niente archeologia relazionale, quindi non andate a pescare negli anni che furono per raccontare quella volta al mare non mi portassi il gelato. No, ragazzi, un argomento a volta e soprattutto robe moderne, nuove, alla moda. Mi raccomando, il metodo dello specchio di validazione. Ecco, questo perché? Perché è una tecnica per rispondere prima alla versione, diciamo, sentita, ripetendo esattamente quello che ha detto all'altro e non quello che forse abbiamo capito. L'altro si sente compreso perché è arrivato il messaggio. Quindi facciamo un esempio pratico. Tu mi stai dicendo che non rispondere al telefono in X tempo ti dà fastidio? Magari non avete capito, è semplicemente la rabbia che parla. L'altro, sentendo già che tu hai ripetuto esattamente ciò che ha detto, smorsa il 50% della discussione. Ed infine la win-win solution, l'obiettivo comune. Non siete voi che create il problema, ma siete voi contro il problema. Non siete voi il problema, ricordatevelo. E vincere in due è la soluzione di qualsiasi relazione. Non si litiga solo in coppia, si litiga in tutti i rapporti. Quindi spero che queste 5 regole semplicissime possano aiutarvi a litigare alla grande.

Runway, lei è Joe insieme a Lady Gaga, proprio in onore del Diavolo Veste Prada su R101, 7:59 minuti. Dimmi dove devo lanciare la linea, ti prego. A chi? Chi c'è dall'altra parte? Scopriremo tra poco, rimanete lì. Suspense, la Federica De Boni, grazie cara collega meravigliosa, a te.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni, 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Nel nord della Cina sono 82 le persone morte in seguito ad una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nella provincia dello Shaanxi. Bilancio non definitivo. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi chiede una indagine per individuare i responsabili. All'aeroporto di Malpensa oggi l'arrivo delle salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Secondo il team finlandese che ha condotto le operazioni di recupero dei corpi, è probabile che dietro alla tragedia ci sia l'errore umano. In quella grotta, facile sollevare la sabbia, avrebbero perso l'orientamento. Lunedì saranno eseguite le autopsie. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 14 Bologna-Ancona, traffico rallentato per lavori tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Sempre sull'autosole Milano-Bologna, segnalata una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, traffico congestionato tra Como-Monte Olimpino e la barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, code per traffico tra lo svincolo Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza-Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, segnalato un veicolo in panne all'incrocio Deiva Marina a 12 Genova-Rosignano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

101, fantastico weekend amici, la vostra Rajab Zez. Fatemi ringraziare subito per il TGCom 24 la collega meravigliosa Federica De Boni. Sappiate che c'è tanta stima tra noi colleghi, ogni tanto anche durante la settimana quando passo a fare delle cosine qua in radio le incontro più o meno tutte, perché il weekend è un po' più ridotta la versione nostra di redazione, e me le sbaciucchio. Perché? Perché abbiamo un pool di esperti dell'informazione e ci vantiamo veramente del loro lavoro e della loro professionalità. Grandi anche i nostri registi, uno di questi è Mondino, che è il mio uomo di fiducia, perché è quello con cui lavoro di più, quindi me lo tengo stretta, me lo coccolo, è un po' il mio manzetto amarezzato. Sta arrivando anche il caffè offerto generosamente dai nostri amici, i nostri tecnici che stanno lavorando, ascensori bloccati, insomma è il sabato mattina, ci sta, ma c'è anche il caffè, quindi ringrazio la generosità dei miei compaesani del Maghreb United. Ho appena detto a Mondino, vede ad avere gli amici magrebini, almeno la caffeina te la garantisci. E qua partono le battute cattive, state lì buoni, che voglio parlare di Instagram Face e l'effetto che si ricerca delle mode, di quanto siamo vittime. Siate sinceri, voi sui social.

0: Geronimo. Ci sono dei Geronimo ancora in giro? Perché è un nome che tra l'altro non sento più, ma a me piace tanto. Ecco, un nome da non filtrare, direi. Se io avessi questo nome me la tirerei, perché mi piacere Geronimo. Belli, ciao. E uno dice quando c'è la meraviglia, ovviamente arriva il mio essere napoletana, lo sapete ormai. Anima, come va? Come va? Siete stati sinceri? Non lo so, perché noi eravamo intenti ad berci il nostro caffè. Adesso al 331 80 90 101, vedremo se sono arrivate le vostre notizie vocali, social, comportamenti sui social. Siamo ufficialmente nell'era del filtro invisibile, una realtà dove la perfezione non è più l'eccezione ma requisito, il minimo per poter piacere all'algoritmo ed essere spinti un pochino di più. Oggi esploriamo davvero questo fenomeno dell'Instagram Face, quell'estetica fotocopia che trasforma il feed in un esercito di cloni, dove chi decide di mettere i suoi tratti somatici lo fa ma sembrando uguale agli altri, una specie di software di modellazione 3D per tutti noi. Ma cosa succede quando l'editing estremo spinge in un luogo, in una valle molto deserta, che fa venire i brividi lungo la schiena, quando non ci si riconosce quel volto che sembra umano ma ha qualcosa di strano? Fa rima, ma fa rima perché la mia disperazione ogni volta che vedo queste facce tutte simili dico: no raga, ma cos'è, dove stiamo andando? Ho deciso di parlare di questo paradosso soprattutto perché le star dettano le regole del gioco, il filtro naturale che poi entra a far parte della vita di tutti noi, un filtro che dissocia la nostra percezione della bellezza particolare. Ognuno ha la sua, ci accettiamo naso grande, le orecchie non proprio perfette, occhi giganti, ma sono i difetti a fare la nostra bellezza? No, assolutamente no. In questo caso viene venduto il volto acqua e sapone senza dire che sono stati usati filtri e senza dire che c'è un sacco di ritocchini, manine di chirurghi molto bravi, insomma una truffa. Non so cosa ne pensiate a voi, ma sembra una truffa a tutti gli effetti. E poi quando fai le domande dici: ma scusami, ma è filtrata? Cioè, a volte ci sono dei filtri che non puoi negare che hai usato il filtro, e c'è gente che ha il coraggio di dire: no, è tutto naturale, ma hai fatto qualcosa? No. Io mai. Anche Charlize Theron discussa in questo Cannes, perché i tabloid mondo hanno detto: ah vabbè, qua c'è un ritocchino. Lei ha negato dicendo no, assolutamente, e non solo in passato, ha anche esposto querela, ha denunciato quelli che avevano osato parlare del suo lifting. Noi non vogliamo querele, non vogliamo denunce, quindi fatto non rifatto, i fatti rifatti non le trattiamo in maniera molto generica. Non vi giudichiamo, quindi se siete ossessionati dal filtro, dalla chirurgia eccetera, questa mattinata la passiamo insieme al 331 80 90 101. Anche se sono argomenti lontani da voi ma volete capirci di più, avremo anche un ospite. Dai, sincerità che fa sempre bene. Sfogatevi, ci ascoltiamo Ernia, la sua berlina.
1: Sempre

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Berlino, Ernia su R101, lui che parla della sorella che si trasferisce, ma l'amore di un fratello che le dedica una canzone, penso che sia il più bel bagaglio a mano da portarsi e viaggiare con esso, perché quando mai succede? Di solito alla fidanzata, al padre, la sorella è la prima volta, sarà successo nella storia della musica, adesso io non ricordo, ma mi emoziona molto ogni volta che sento questa canzone. Amici, stiamo parlando di filtri, l'Instagram face, insomma la faccia da Instagram, tradotto letteralmente, che non è solo una moda passeggera ma un vero e proprio fenomeno dell'ingegneria estetica. Ho chiesto sincerità, anche io adoro ogni tanto, quando non sono in forma, vedermi con la telecamera frontale. Sapete che un po' appialla tutto, senza che voi andate a cercare chissà quale filtro, Paris o non so cosa, voi già inquadrandovi con la telecamera del cellulare c'è un filtro integrato nei telefoni, ognuno il suo, c'è chi esagera un po' troppo, con i telefoni cinesi c'è un filtro molto più potente, non posso dire brands, però aiuta. Ma l'Instagram face va oltre alla telecamera frontale, che ci fa vedere belli, tutti lisci, meravigliosi, niente rughe, righette, perché ci impone dei canoni che non hanno nulla a che fare magari con la nostra grana naturale, ma è un collage digitale, un volto che sembra esteticamente ritoccato e fa anche un certo effetto in alcuni casi. Ci sono dei vocali al 331 80 90 101, sentiamo la nostra amica, vai.
1: Poi non riesco a capire cosa vogliano trasmettere filtrandosi, non mi dicono niente.
0: No niente, anche il Bau Bau è d'accordo. Bau, bau. Ecco, sugli animali non si usano i filtri, no, ecco, non ho notato questa tendenza, vabbè, vado a fare una piccola ricerca per vedere se c'è qualche pazzo che... No, niente filtri per voi, ok, se c'è qualcuno che nell'esagerare con i filtri ha deciso di filtrare anche i suoi animali. Non giudichiamo, davvero, io scherzo tantissimo con voi, quindi mi autodenuncio puntualmente per dirvi che siamo tutti sulla stessa barca, che l'uso del filtro è non normalizzato di più, a volte anche obbligato. Non sono una content creator, ma nel mio lavoro i social sono una parte integrante e di conseguenza sei sotto il giudizio, un sacco di commenti, la gente che ti scrive quanto sei bella, quanto sei magra, quanto sei brutta, quanto... Io tutte le volte dico ma veramente, ma uno può ascoltare i contenuti al posto di giudicare? Ciò porta a esagerare e a cercare l'Instagram face? Purtroppo sì. Ne continuiamo a parlare al 331 80 90 101. Ci ascoltiamo il mitico Alex Warren, Fever Dream. Enjoy the music.

Questo brano ci piace, assolutamente sì. Un omaggio alla fidanzata storica che poi ha sposato nel 2024, Alex Warren, Fever Dream. My cutest ascoltatori, amici di R101, stanno arrivando i messaggi al 331 80 90 101 per parlare di filtri, Instagram Face e tutte le sue caratteristiche. Ma voi avete o avrete il coraggio di pubblicare contenuti sui social senza usare filtri e senza correggere con luci? Vediamolo, sentiamo tra poco.

0: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 euro al chilo.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
19: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
20: Convenienza? Ma vai da Conad!
21: Via, via!
20: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
22: Qui
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Flower Babies, Flowerini. Che bello ricevere i vostri messaggi al 331 80 90 101. Stiamo parlando di filtri, di filtri che ormai hanno la stessa definizione: occhi da gatta, foxy eyes, labbra pillows voluminose, che si possono ottenere ovviamente con i filtri o con ricorrere all'acido ialuronico, naso da Barbie piccolissimo, dritto, punta leggermente all'insù, pelle di porcellana totalmente assente rughe, ma soprattutto anche assente da qualsiasi cosa di naturale ci possa essere nella pelle, nessuna imperfezione. Sembriamo tutti uguali, l'algoritmo di Instagram, TikTok premia ciò che è familiare. Quando l'estetica diventa virale, come quella delle Kardashian e delle Jenner, le persone iniziano ad emularle e ottenere dei like. La chirurgia estetica non cerca di correggere un difetto, ma di replicare, in questo caso, un modello che è stato poi avallato e coniato e voluto dall'algoritmo. Il risultato: migliaia di persone che finiscono per avere gli stessi zigomi, lo stesso sorriso, e nel tempo abbiamo visto la nascita di filtri gratuiti, in questo caso come Bold Glamour e Teen Filter, per clonarsi e omologarsi istantaneamente. Casi molto interessanti sono dei modelli che non esistono nella realtà, anche l'italiana modella dal nome Francesca Giubelli, che non invecchiano, non hanno problemi, non esistono e quindi sono perfettamente clonate già di loro dall'AI. Oppure Kylie Jenner, che è considerata la paziente zero per il suo cambiamento estetico, dettato proprio dalle regole di Instagram e dell'Instagram Face negli ultimi 10 anni. Voi Instagram sì, Face oppure no? Sentiamo.
1: Ciao Raja, allora la premessa è che ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe. Io non uso filtri perché vorrei usarli, ma non sono capace. Ma come da qui? No, a parte gli scherzi, non mi viene in mente. Ci sono persone che comunque abusano. Ma
0: sono bravissimi poi alcuni.
1: Diciamo così, tecnologia. Una buona giornata, un buon weekend e un bacio a tutti voi, ciao.
0: Fatemi salutare il mio vicino di casa e collega Simone, che mi dice: ma amore, non ti preoccupare, poi ci penso io. E arriva queste foto e dico: ma chi è questa? Ma come si chiama? Ma non sono io, Simone, piantala. Non possiamo fare le truffe alle persone, senza parlare poi della Snapchat Dysphoria, Dysmorphia, che è la dismorfia di cui si parla tanto in questo momento. Lo trattiamo tra poco.

Post Malone, Chemical su R101. Amici, stiamo parlando di Snapchat dismorfia, che è il termine clinico coniato dai chirurghi proprio per descrivere i pazienti che non portano più la loro faccia, ma portano le foto filtrate a chiedere: posso diventare così? Oppure foto di celebrità, io voglio questo naso, voglio questo zigomo. Ho fatto anche un servizio, credo 2 o 3 anni fa, Striscia la Notizia, proprio per parlare di questo problema che ormai è diffuso negli ultimi 10 anni, dove lo stesso dottore deve dirti: sì, ma non posso clonarti, non posso attaccarti quelli zigomi, pam, così non ci stanno bene nell'armonia del tuo viso. Bisogna essere anche un po' visagisti, non solo fare il patch, il collage non è un lavoro di art attack. Comunque, in molti paesi si sta discutendo le leggi per obbligare l'influencer a dichiarare quanto una foto è stata ritoccata o l'uso dei filtri. Sarebbe cosa giusta e buona anche per spiegare ai giovanissimi che quelle face sono state modificate, e il clone digitale che noi andiamo a creare sta creando davvero un'epidemia di insoddisfazione corporea, ma soprattutto perché competiamo con delle immagini dei corpi completamente distanti dalla realtà, impossibili da mantenere e impossibile anche da vivere H24. E mi avete fatto molto ridere con questo vocale, se riusciamo ad ascoltarlo, al 3318090101, dove un'amica giustamente dice: ma sta gente non esce di casa, prima o poi devi mantenerla questa facciata che hai dato. Se la troviamo la ascoltiamo, altrimenti ti ringrazio per le risate che ci hai fatto fare a me, Mondino, perché è esattamente quello che ci stavamo dicendo a nostra volta. È arrivata Clara insieme a San Giovanni, le

con Clara e San Giovanni, segna il ritorno del mitico San Giovanni. Forse ha scelto lei come le ragazze per ispirarsi, e dopo aver ricaricato le pile lunga una pausa che ha scelto proprio per la direzione artistica, per artistica nuova, penso che si sia ampiamente trovato e ritrovato. Amici, R101 è la vostra radio e sta per arrivare tra pochissimo il vostro momento preferito.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale

0: 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da 1 euro.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
14: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
15: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: canzone che ti fa star bene. La seconda del nostro appuntamento del fantastico weekend, amici. Come funziona? La scegliete proprio voi la musica. Fateci sognare al 331 80 90 101. Ripeto,
1: sono Nicola d'Aosta. Volevo richiedere un pezzo di Lionel Richie, Dancing on the Feeling, semplicemente perché mi dà la carica.
0: Non mi ricordo l'intro, però.
1: E adoro questo artista. Volevo dirvi che siete brillanti. Bella. Vi seguo tutti i giorni dal mio camion. Un saluto a tutti i camionisti.
0: Grazie a te, grazie per il lavoro immenso che fate, per la vita molto difficile. E anche un ringraziamento speciale ai vostri reni. Nonostante gli ammortizzatori, so che è uno dei temi più, diciamo, caldi per chi fa quel vostro lavoro. Un bacio speciale, tanta bella musica, e vi accompagniamo in questo viaggio e vi ringraziamo immensamente per lo sforzo. Dancing on the Ceiling.

0: Dancing on the Ceiling, amici, questo video virale, già allora possiamo dire, visto che stiamo trattando il tema dei social, perché l'artista cammina con i suoi ballerini nel vero senso del termine sul soffitto e fa un pochino strano, no? Lo guardi e dici, boh, ma è un viaggio, un viaggione, canzone che ti fa star bene. E Adorati tra poco torna di nuovo, il 45esimo minuto d'ora puntuale, giochiamo la partita della canzone che ti fa star bene. Visto che parliamo di disagio quando guardiamo i video degli influencer, che non si capisce se sono filtrati, se sono veri, se non sono veri, è qui che nasce il termine Uncanny Valley. Questa valle, questo termine coniato dal robotico giapponese Mashiro Mori nel 1970, che ha notato che quando un'immagine, un video, un robot assomiglia un po' all'essere umano, il nostro cervello legge, ah, come carino, così simpatico, bello, bello. Quando invece diventa too much somigliante, troppo somigliante, il nostro cervello le legge come, ma è un cadavere? È un essere umano? È un robot? È un alieno? Che cos'è? E in quel momento entra in questa Uncanny Valley. In italiano possiamo chiamarla zona perturbante. E l'Instagram Face, con tutti i filtri che vediamo ogni giorno, fa questo effetto al nostro cervello. Entra in confusione e non capisce se siamo veri o non siamo veri. Ma noi siamo veri o non siamo veri? Allora, per confermare di essere veri, al 331 80 90 101, noi aspettiamo sempre i vostri vocali mentre ci ascoltiamo Angelina Mango, La Noia.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Smith con Neil Horan, sorry, Drive Safe su R101. Amici, continueremo a parlare di come sta cambiando la nostra faccia grazie proprio ai filtri, alla chirurgia, ma prima di addentrarci di nuovo in questo argomento spinoso voglio dare la linea al nostro TG Com 24 per le breaking news.

0: 102.501 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo decreto carburante, via libera dal Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio fino al 6 giugno, con le riduzioni di circa 5 centesimi al litro per la verde e 10 al litro per il diesel. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero programmato per la prossima settimana. La Premier Meloni scrive sui social: misure concrete per famiglie e imprese. Vacilla l'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi, secondo i media locali. I preparativi sono in corso, anche se il presidente americano non ha ancora preso una decisione definitiva. A Teheran, intanto, sono giunte le delegazioni guidate dal Pakistan per tentare un accordo in extremis. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, primo pontefice nella città, cuore di un territorio ferito, per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna Fico e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Al museo del presente anche Nordio, Giuli e Abodi, in corteo 170 giovani giunti in nave. Oltre 82 morti a seguito di una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nel nord della Cina. Ci sono dei dispersi, almeno 9 secondo le ultime informazioni. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell alla pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Roma Civitavecchia code per un incidente tra Cervetri, Ladispoli e Torri in Pietra in direzione di Roma; sulla 4 Brescia Padova code per lavori tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova; sulla 1 Firenze Roma traffico rallentato per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma; sulla A26 Genova Gravellona Toce segnalati cantieri tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona Toce; sulla A23 Palmanova-Tarvisio traffico rallentato tra Udine Sud tangenziale e l'allacciamento con l'A4, anche sulla A22 Brennero-Modena code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Modena; infine sulla statale 33 della Sempione code per lavori all'incrocio Castelletto-Ticino verso la rotatoria Milano-Cascina-Merlata Fiera via Gallarate. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Giovanni, grazie al nostro mondino. Subito ringraziamenti ufficiali, lui è il nostro regista e si aggiudica la nostra veramente più sentita riconoscenza. Arriverà Phil Grondona tra un'ora, ragazzi, sì, e lui avrà solo 2 ore con mondino, perché l'ho già spremuto io. La vostra Rajab Zez, amici cari, tutti i weekend, fantastico weekend, il nostro programma che inizia alle ore 7 e finisce alle ore 10. Annotate, mettete assolutamente le sveglie, in realtà c'è gente che lo fa davvero e va bene ragazzi, siete speciali, però se avete bisogno di dormire non vi preoccupate. E stiamo parlando di cosa? Il finto naturale, questa dissociazione che si sta creando, il finto naturale è questo trend che è nato proprio nei nostri giorni, adesso è super moderno, dissociazione tra la realtà e il marketing. Le star stanno recitando una parte da persone normali tra virgolette, con un budget ridotto, che non vogliono ricorrere alla chirurgia, senza omettere però che questo finto naturale non è naturale, ma è condito da tanti ritocchini e tanti filtrini. Stiamo discutendo di questo argomento, se è corretto o non corretto, se noi siamo vittime altrettanto dei filtri e dei ritocchini, e avremo un ospite, rimanete lì al 331 80 90 101 le vostre voci, ma prima i Coldplay.

Adventure of Lifetime, amici cari, in questa avventura di vita stiamo parlando proprio di termini nuovi che leggiamo e vediamo, ma tante volte non captiamo da dove sono arrivati. Ad esempio, lo status symmetry o quiet cosmetical sono le mode nuove che le star vogliono farci bere. Insomma, uno pubblica una foto appena sveglio e dice accettati per quello che sei, al naturale, no filtro. Non è vero, non è vero, c'è il filtro, va dichiarato, oppure comunque omettendo che dietro non c'è un lavoro acqua e sapone e 8 ore di sonno e 4 litri d'acqua, ma magari 20.000 euro al mese di trattamenti. Si ribella il mondo del web, ma si ribellano anche le star che hanno deciso di denunciare queste tendenze e decidono anche di postare foto con scritto embrace your flow, abbraccia te stesso, abbraccia la wave, abbraccia i tuoi difetti, ma reali, mostrando brufoli, mostrando pori dilatati, mostrando rughe e tutto quello che abbiamo tutti. Messe un po' alla gogna dei social, sicuramente Bella Hadid, perché aveva sempre negato i ritocchini, poi ultimamente ha detto non è vero, io mi sono fatta naso a 14 anni proprio perché non reggevo più la pressione che ricevevo dato il mio lavoro. E l'altra è la Kim Kardashian, per il dimagrimento veloce, immediato, forse con qualche aiutino, negato a lungo, e quindi per far parte di questa cricca delle clean girl, soprattutto parlando di donne, ma anche gli uomini sono vittime di tutto ciò, e le clean girl sono quelle che veramente non si fanno nulla, che si accettano eccetera. Le fake clean girl sono quelle che usano questa tendenza nuova di voler essere naturali, omettendo filtri e omettendo ritocchini a più non posso. E tante volte si smonta il filler passato per mettere quello più tecnologico e si dice no, l'ho smontato perché io voglio tornare naturale. E no, ci stai fregando.

0: Tommaso Paradiso, i romantici, lui che dichiara di accendere la TV di notte con il volume a palla e si chiede come faccia la compagna a stare ancora con lui. Vabbè, intanto l'autodenuncia è sempre un ottimo passo per poter cambiare. Iniziamo con l'abbassare il volume, magari uno poi dopo se ne va. No, dai, non arriviamo a quel punto. Amici cari, parlando di filtri, arrivano i vostri messaggi al 331 80 90 101. Sentiamo un'amica che si chiede delle cose che ci siamo chiesti ampiamente anche io e il mio regista Mondino. Prego.
1: Ma forse si tratta di gente che dal vivo non si fa vedere, solo sui social la si vede, poi dopo a vederla dal vivo ti prenderebbe un colpo, quindi stanno sempre lì nascoste.
0: Ma non è finita, perché ci sono dei trend assurdi. Siamo passati dalle clean girl, quindi chi sono? Quelli che bevono centrifugo tutto il giorno, si svegliano la mattina all'alba, vanno a fare pilates eccetera, e alle mob wife, che sono le mogli del boss. Questa tendenza shock ha scalzato le clean girl. Perché? Perché ha adottato l'estetica dei soprano, quindi pellicce finte, consumo eccessivo di non sostanze, ma insomma di roba non healthy, e un modo per stare a passo con l'algoritmo, ma come giustamente mi dice il mio regista, con la audience che detta poi le regole dell'algoritmo. Cambiamo identità ogni giorno per avere views, ma è normale, ma non è normale, diteci la vostra, non siamo stanche di essere ogni giorno una cosa diversa. Considerate che l'estetica nasce, raggiunge il suo picco e muore in 28 giorni. Uno non è che una volta al mese può essere sportivo, un'altra volta al mese può essere il boss, un'altra volta rimuoversi qualcosa dalla faccia per essere a passo coi tempi. Forse è il caso di accettarsi, boh, lo scopro insieme a voi attraverso i vostri vocali. Ci ascoltiamo Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Enjoy the music.

Tonight al Quascella durante il DJ set del mitico David Guetta appare, questo succedeva l'11 aprile, la nostra intramontabile Jennifer Lopez ed è subito magia.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati sempre.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: niente paura, ragazzi, perché dopo aver parlato di filtri, di cloni digitali, di quella perfezione artificiale che spesso ci lascia un po' freddi, ma è il momento di farsi accompagnare dalla bellezza vera, quella che nasce dal talento, dall'esperienza e soprattutto dalle mani di chi l'arte la crea davvero. Ho il piacere di avere qui con noi un ospite che ha vissuto il mondo del glamour a 360 gradi. Ha iniziato nel 1994, siamo nel 2026, non ha mai mollato un colpo. Buongiorno e benvenuto al nostro amico Antonio Riccardo.
1: Ciao, buongiorno, come stai, Rajan?
0: Meraviglioso averti qua. Come
1: sì,
0: stai?
1: Sì. Tutto bene, si lavora.
0: Ottimo. E beh, si lavora anche per stare a passo coi tempi, perché oggi il make-up è molto cambiato.
1: Sì, oggi il make-up è molto più naturale e sofisticato rispetto agli anni passati. Le tendenze ormai avere una bella pelle luminosa, fresca, secondo, diciamo, i prodotti ad applicare su ogni tipologia di pelle.
0: È importante anche la skin care in questi casi. Ci vuoi dare un po' di regole?
1: Certo, la skin care è una bibbia per me. Le regole fondamentali sono semplicemente una buona detersione, idratazione, protezione anche solare, che è importante. Se abbiamo una buona pelle, il trucco rende ancora migliore rispetto a una pelle più spessita, macchiata.
0: Quindi
1: eccetera.
0: Bisogna prepararla, bisogna curarla. Il prodotto che non può mancare, dici un po', caro mio Antonio?
1: Un consiglio migliore oggi, i prodotti coreani sono il top. Poi sempre in base anche alla tipologia di pelle, se abbiamo la pelle grassa, pelle mista, così andiamo a applicare dei prodotti qualificati.
0: Nel tuo curriculum io so che hai truccato Naomi Campbell, David Beckham, e per poi arrivare alla bellezza indomabile e incontrastabile di tantissime star o personalità come Charlene di Monaco. Quindi chi ti è rimasto nel cuore?
1: Naomi Campbell è un po' particolare come donna, però diciamo ultimamente ho truccato Caitlin Kelly Lankford di Beautiful. Lei
0: certo.
1: È una donna meravigliosa, una donna umile, e credimi, lei davvero mi ha regalato tante emozioni, mi ha dato tanti consigli anche.
0: Perché nasce anche un rapporto tra chi prepara, in questo caso l'artista, la persona.
1: Loro sono molto esigenti nel trucco. Uno deve cercare di valorizzare, ma non travolgere il viso, perché loro, diciamo, hanno la loro personalità, il loro mood, e noi dobbiamo rispettare anche i canoni.
0: Ma invece Beckham è così bello come lui?
1: Beckham è bellissimo, non ne parliamo.
0: Vabbè,
1: perché
0: okay,
1: io mi ho emozionatissimo quando
0: sei riuscito a truccarlo. Non è che hai tremato con la mano e hai fatto un casino?
1: Sì.
0: Sei riuscito a tenere il punto, ok.
1: Credimi, un'emozione. Lui mi ha regalato anche un cappello che mi piaceva tantissimo, e sono da ben 10 anni conservato.
0: Lì parcheggiato,
1: proprio...
0: c'è la teca, non si può avvicinare nessuno.
1: Sì.
0: Nel tuo percorso professionale sei anche un grandissimo rappresentante della professionalità e dell'italianità nel mondo, e hai una bellissima nomination al Leone d'Oro a Venezia. Ecco,
1: sì.
0: Lì come ti sei sentito?
1: Io emozionatissimo, io e Nicola, figurati, non riuscivo nemmeno a parlare per esprimere questo premio così importante alla mia carriera, e non me l'aspettavo proprio. Abbiamo vissuto proprio dei momenti bellissimi, e Nicola, devo ringraziare anche lui per tutto il percorso che di successo, perché lui è proprio una spalla forte per me.
0: Nicola Scella, ecco, il tuo compagno di viaggio, avete anche una missione, quella di trasmettere il sapere attraverso la vostra Academy, dove formate talenti per il futuro. Loro prepareranno gli artisti, e in qualche modo, cioè, senza di loro non ci sarebbe con tanta bellezza e luce. Quindi che cosa dite a questi ragazzi appena si avvicinano alla vostra accademia? Lesson number one.
1: Allora, prima cosa, la determinazione, passione e cervello. Io penso in tutti i lavori così. Poi noi realmente insegniamo un mestiere a questi giovani per intraprendere un percorso di carriera formativa.
0: Noi ti ringraziamo, Antonio Riccardo, dai un bacio immenso anche al tuo socio Nicola Scella, ci troviamo sui social ovviamente per chi vuole continuare a seguire i tuoi consigli.
1: Grazie veramente di cuore.
0: Un abbraccio. Ciao.

R101 9:37 minuti. Amici adorati, abbiamo avuto con noi Antonio Riccardo, un makeup artist incroyable. Se vi siete persi l'intervista, andate a recuperarla sul nostro sito, dove troverete le repliche di tutti i programmi. R101.it è il sito. E mentre continuiamo questo viaggio nel mondo dei filtri, nel mondo dei social, anche fare delle riflessioni importanti sull'uso o non uso, io voglio approfittare per ringraziarvi tantissimo per la sincerità e l'autodenuncia che riservate in questo programma e nelle nostre ore. Si è creato un rapporto bello, bellissimo, di cui sono molto molto molto molto contenta. Niente filtri per la musica, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Sorry, scusa, lo siento.

Il titolo che ripete scusa in tre lingue diverse, sorry, scusa, lo sento, ma soprattutto denuncia il fatto che a volte le scuse sono solo un modo per lavarsi la coscienza. Il titolo, ma non solo questo, anche le parole che trovate all'interno, rappresenta la chiave di lettura della modernità che hanno i pinguini tattici nucleari e che a noi di R101 piacciono.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti Quelli del weekend con Phil Grondona, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito, ogni ora si ripete puntuale, la canzone che ci fa star bene. Se la volete basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99€ al chilo.
8: Elettrico, diesel o

0: 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderen. Carrefour.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La canzone che ti fa star bene, l'ultima di questo super appuntamento proprio del fantastico weekend. È sabato, amici, 9:47 minuti. E noi facciamo questo.
1: Esaudiamo i desideri. Ciao, sono Marco da Perugia. La canzone che mi fa stare bene è Love Song dei Cure.
0: Ah, beh, non è la prima volta che la sento, quindi so che farà piacere a molti amici di R101. Se anche voi volete la canzone che ci fa star bene, basta mandare un messaggio. E io vi dico sempre, siate generosi, cantatela, ballatela, urlatecela, insomma maniere speciali per esprimere un appuntamento che è sempre qui ed è l'unica radio che permette tutto questo. La canzone che ci fa star bene, The Cure, Love Song.

Che scrisse questa canzone a Robert Smith per l'amour che prova per sua moglie per le continue assenze da Tay Tour, e voleva ricordarle che non importa il tempo e di distanza o il caos che sia intorno, l'amore resterà sempre la guida e il faro di questa relazione. Che meraviglia, ma vi rendete conto? Vi hanno mai dedicato qualcosa? Ma ne parliamo un altro giorno. Intanto amici, volevo intanto ringraziarvi io per la sincerità e in questo viaggio attraverso il Instagram Face, quindi le facce da Instagram che cercano di trasformarci in un unico grande clone digitale, abbiamo veramente sentito i brividi, quelli che chiamiamo The Uncanny Valley, quindi la maschera che ci separa dalla realtà, dove diciamo: ma è vero o non è vero? È un robot? È una persona? Oddio, cosa stiamo diventando? A me viene solo da dire: cerchiamo di essere più naturale possibile, ragazzi, cerchiamo, restiamo reali, restiamo noi stessi. Sì, e poi se piacciamo bene, se non piacciamo ce ne faremo una ragione. One Republic su R101.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

prontissimi, mancano pochissimi giorni, signori, al debutto negli stadi dopo aver registrato il tutto esaurito nei palazzetti a marzo. Lauro è pronto per queste date, evento irrepetibile, il 7 giugno 2026 Rimini, stadio Romeo Neri, data zero, il 10 giugno 26 Roma, stadio Olimpico è già sold out, e il 15 giugno Milano, stadio San Siro. Hope the best for questo artista meraviglioso, il viaggio verso il paradiso, e noi in viaggio verso la conclusione, perché dobbiamo dare lo spazio al nostro Phil Grondona, che è prontissimo. Abbiamo parlato di perfezione, di ricerca di perfezione, di filtri, mamma mia, di cloni digitali, ma voglio lasciarvi con la bellissima Marilyn Monroe, che disse: l'imperfezione è la bellezza, la follia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Vi bacio, vi abbraccio, la vostra Rajab Zesmondino, sei super come sempre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, e ci troviamo domani inshallah. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. 12.000 persone lungo le strade di Acerra per l'arrivo di Leone XIV, prima visita di un pontefice nella città cuore della Terra dei Fuochi. Il Santo Padre incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Raccolgo le vostre lacrime, dice, oscuri interessi e indifferenza hanno inquinato l'ambiente. Don Patriciello ricorda, dalla nostra sofferenza devono imparare tutti gli altri. Messaggio del presidente Mattarella in occasione del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Una strage che ha segnato la storia della Repubblica, scrive il capo dello Stato. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il conflitto medio orientale, accordo difficile, Teheran accusa gli Stati Uniti di pretese eccessive. Per il ministro Araghchi, Washington vuole sabotare la pace. Intanto al presidente Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra, ma non avrebbe preso alcuna decisione. Prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concessi 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Sono le misure prese nel Consiglio dei Ministri con il via libera ad un nuovo decreto. Sale a 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta in una miniera di carbone nel nord della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. Paura nella notte a Roma, nel quartiere della Romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Lo scoppio sarebbe stato causato da un ordigno. Nessuno è rimasto ferito, solo danni all'edificio e ad un'auto in sosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
4: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno!
5: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10 e 3 minuti di sabato 23 maggio 2026, questa è R101, io sono Phil Grondona. Allora, subito un po' di saluti, saluto Raja, cui mando un grande bacio che anche oggi ci ha svegliato e torna domani mattina alle 7. Saluto in regia il gran maestro, il mio amico Edo Mondino, che ritrovo con grande piacere. E soprattutto buongiorno a voi amici e amiche. Se vi va, come ogni sabato e domenica da ora fino a luna insieme, siamo quelli del weekend. Siamo quelli.

0: su R101 alle 10:07 ad aprire questo fine settimana insieme con quelli del weekend in radio, in TV sul canale 67, sul nostro sito r101.it, sulla nostra app, ovunque. Buongiorno amici, io sono Phil Grondona, felice di essere qui come sempre perché noi arriviamo nel weekend e diciamo sempre questa cosa che non mi stancherò mai di dire, soprattutto per chi magari è la prima volta che ci ascolta: quelli del weekend siete voi, siamo noi tutti insieme appassionatamente che ci ritroviamo ogni sabato e domenica in questo orario per dimostrare che è vero che la settimana da lunedì al venerdì è bellissima, ma soprattutto nel fine settimana di sabato e domenica succedono delle cose incredibili che fate voi, che noi siamo ben felici di raccontare alla radio con tutti i vostri identikit di quelli del weekend. 331 80 90 101, siamo già tantissimi, oggi tocchiamo già vette alte e sono solo le 10:08. Pensate cosa può succedere da qua alle 13.
1: Phil, buongiorno. Giorno. Samuele da Verbania.
0: Mi fa molto ridere come si è scaricato. Uè Phil, buongiorno. Samuele da Verbania. È diventato ASMR quasi alla fine. Poi
2: siamo quelli del weekend con Phil Grondona.
0: Oh, buongiorno yay! Amica, grazie.
2: Baci da Antonella.
0: Beh, più bella della sigla vera del nostro programma, senza offesa per chi l'ha realizzata. Grazie amica. Oggi è una bella giornata anche perché tantissimi amici festeggiano il compleanno, quindi auguri a chi oggi 23 maggio compie gli anni. Tra tutti questi c'è un artista a cui noi vogliamo molto bene, che è Levante, auguri Levante, che ha fatto una canzone che io vorrei farvi sentire brevemente perché è il modo giusto per iniziare il sabato, dedicarla a chi volete voi, quasi come uno sfogo. Vai Levante. Vi sentite subito più liberi di affrontare questo sabato, questo fine settimana con grande libertà, con grande serenità, ora che l'avete dedicata a chi sapete voi? Per me è tutta un'altra cosa adesso, da qua al weekend è tutto in discesa. 331 80 90 101 per essere dei nostri, ora con Benson Boone e Beautiful Things, R101.

0: Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi
2: Sono Annalisa,
3: R101.
2: 101.

0: Canzone estiva di Annalisa qui su R101. Scrive un amico: ragazzi, ho scaricato la vostra app, ma adesso è bloccata. Aiutatemi a sbloccarla. Allora, già il fatto che tu ci stia sentendo è tanta roba, oppure magari non ci sta sentendo. Vabbè, se ci stai sentendo, ti do un grande consiglio da tecnico informatico: prova a spegnere e riaccendere. E ci sentiamo tra poco. Rimanete con noi.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
1: Insomma, chi ci ferma?
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
19: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
18: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
22: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
21: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
23: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
24: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
25: Nen.
26: La senti?
25: Nen.
26: È la calma di chi conosce le sue bollette.
25: Nen.
26: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
27: Nen, gruppo A2A.
28: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
29: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
30: R101 Meteo.
31: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso praticamente su tutte le regioni. Solo nelle ore pomeridiane un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, in Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
30: R101 Meteo con
32: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
33: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 10:27, volevo salutare un amico che dice: ragazzi, sono rientrato da poco da New York e non sono molto pratico della vostra radio, ma mi piace molto. Ma grazie amico, siamo molto felici che tu sia ufficialmente diventato uno dei nostri. E guarda caso, adesso a New York andiamo, perché vorrei parlarvi di una delle cose che più mi ha emozionato e anche colpito e anche rattristato di questa settimana, cioè l'ultima puntata di sempre del Late Show con Stephen Colbert. Allora, il Late Show è quel famosissimo programma americano che è stato creato nel lontano 1993 da un uomo chiamato David Letterman, che tutti conosciamo, con cui tutti o quasi siamo cresciuti. Tra l'altro, la storia di come è nato questo programma fa molto ridere, perché David Letterman, che era già una leggenda, lavorava alla NBC. Poi a un certo punto, quando ha capito che nonostante fosse bravissimo e nonostante Johnny Carson, che era il grande conduttore di quell'epoca, lo adorasse, quando ha capito che non gli avrebbero mai dato il Tonight Show, che invece è il programma che oggi, per dire, fa Jimmy Fallon, ha detto: sapete che c'è? Vado alla concorrenza, alla CBS, dove un late show non esiste, e me lo invento io. E nel 93 ha iniziato a fare il late show. Poi nel 2014 David Letterman molla o viene lasciato a casa, questa cosa non è mai stata molto chiara, e nel 2015 inizia questo signore che si chiama Stephen Colbert. Ve ne parlo perché è uno dei miei più grandi eroi, perché è uno che quando ha iniziato a fare quel lavoro era un vero underdog, cioè nessuno credeva in lui. Lui arrivava da anni in cui aveva fatto programmi di satira, ma era più quasi un attore che un conduttore. Tutti dicevano: vabbè, ma questo si andrà a schiantare. Bene, nel giro di un anno il suo programma è diventato il più visto in quella fascia oraria, e negli anni, vista anche la situazione politica che gli Stati Uniti hanno attraversato negli ultimi 10 anni, è diventato un po' la voce che meglio ha saputo commentare l'attualità di questi anni. L'anno scorso è arrivata la notizia della cancellazione del suo show. Ora, non voglio fare commenti personali, li potete intuire. Diciamo che è molto strano che un programma che è campione d'ascolti, che fa record, dove tutti vogliono andare, venga cancellato per motivi economici. Cioè, è come se magicamente Sanremo sparisse. Voglio dire, uno Sanremo lo può guardare o non guardare, ma visto l'indotto economico che porta, insomma, sarebbe un po' un autogol farlo sparire. Giovedì sera è andata in onda l'ultima puntata, è stata molto emozionante perché lui ha salutato il pubblico, lo ha ringraziato, si è comportato da grande signore quale è. E l'ultimo secondo del Late Show è stata un'esibizione meravigliosa di John Batiste, di Stephen Colbert e di Sir Paul McCartney, che insieme hanno cantato Hello Goodbye.

0: Mentre loro si esibiscono, tutto lo staff, tutte le persone che per anni hanno lavorato in questo show raggiungono il palco, arrivano in scena, si fanno vedere tutti quanti. Poi Stephen Colbert va nel backstage insieme a Paul McCartney, tirano giù questa grande leva che spegne per sempre le luci dell'Ed Sullivan Theater e il teatro, grazie a un effetto speciale, diventa una di quelle palline di Natale, diciamo. Una scena anche molto, molto triste che però... insomma, segna per sempre la fine di questo show. E come ha detto proprio David Letterman, colui che se l'ha inventato quel programma, nell'ultima puntata del Late Show, you can take a man's show, cioè puoi prenderti lo show di un uomo, but you can't take a man's voice, ma non puoi silenziare un uomo libero. Questa è R101, grande Steven.
1: I used to be a little better at dancing on my own.

0: As It Was su R101 10:36. Sentiamo un giovane amico.
1: Ciao,
0: prego.
1: Phil, ciao. Puoi fare gli auguri a me e a mia madre, che oggi è il nostro compleanno, da Letizia e Morena.
0: Letizia, tanti auguri a te, la tua mamma, ho detto amico, ho fatto una figuraccia, Letizia. Vabbè, ma allora io che oggi faccio la radio, ti dico, ah, che bella voce. Cioè, fino ai miei 16 anni più o meno la mia voce era, ciao ragazzi, sono figlio. Cioè, quindi, tranquilla Letizia, sto peggiorando la situazione, la pezza è peggio il buco. Auguri di cuore a te e la tua mamma, auguri di vero cuore. Beh, che cosa dolce e tenera essere nati lo stesso giorno della propria mamma. Poi volevo salutare Gianluca, che manda un messaggio che mi fa piacere, ma a tratti quasi paura. Ciao Phil, scusa, ma eri tu martedì scorso alla stazione Roma Termini che stavi salendo sul treno delle 19:04 verso Milano? Sì Gianluca, ero io. Allora, a parte che se veramente mi hai riconosciuto e non ti sei fermato a salutarmi, questa cosa mi fa rimanere malissimo. Sì, ero io, e tra l'altro è un ricordo traumatico per me, perché io sono una di quelle persone, come credo molti di voi, che in stazione deve arrivare sempre molto prima. Cioè, se io non sono 20 minuti prima al binario, ho ansia, ho paura di perdere il treno. Quel giorno lì, ero insieme a un ragazzo che lavora con me, alle 19:02 più o meno, eravamo ancora al primo piano della stazione ad aspettare la cena che ci volevano portare via. Quindi tu probabilmente mi hai visto mentre stavamo correndo la corsa più goffa e raffazzonata verso un treno, però ce l'ho fatta, assolutamente sì, ero io. Tra l'altro, bellissima settimana a Roma, vi devo raccontare delle cose che sono successe proprio in quel di Roma, ma ve le racconterò da qua alle 13. Ora è tempo di ascoltare musica nuova su R101, ci sono Uelo e Anna Tatangelo, questa è Notte Poetica.
2: Scende la notte veloce come una ghigliottina,

0: Notte poetica, Uelo e Anna Tatangelo su R101. Sono le 10:41 di sabato e sapete cosa accade tra poco? Non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, ma come tutti i sabati siamo pronti ad aprire le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: 1, 2, 3.
10: Perché
9: 4,
10: fermarsi?
9: 5, 6.
10: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Se resto allaccia la libertà!
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia,

0: Dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: yes, le 10.47 di sabato mattina qui su R101. Io sono Phil Grondona con voi fino a luna. Siamo quelli del weekend ed è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che ha scelto, scopriamo subito chi.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Good My Moon di Shivari, che ha un'atmosfera sognante e sofisticata, senza tempo. Grazie.
0: Sognante, sofisticata, ragazzi. Poi con questa voce questo amico potrebbe rubarci il lavoro tranquillamente domani. Grazie mille, potete sceglierla anche voi al 331 80 90 101 come ha fatto lui con Shivari R101.

Night Moon, Chivalry è la canzone che ti fa stare bene di R101. La prossima torna tra un'oretta e ci siamo, eh. Sono le 10.52, sapete cosa bisogna fare. Vi do un indizio: aprire ufficialmente le prenotazioni. È la cosa più brutta del mondo, non so perché l'abbia fatta. Per giocare a Quelli del Quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di Quelli del Weekend. È il quiz che facciamo tutti i sabati, un minuto di tempo, bisogna azzeccare il maggior numero di risposte correttamente e battere l'attuale detentore del titolo, che è Fabio da Canicattì, Sicilia, campione da un mese e mezzo, ragazzi, da veramente tanto tempo, che in un minuto ne ha fatte 17, che non sono poche, 17 sono veramente tante, ma è ancora possibile farne 18 e soffiarli così il posto. Se volete provare a giocare con noi e prenotarvi, potete farlo ora. Come? Scrivendo Quelli del Quiz, chi siete voi e la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. Lo ripeto, Quelli del Quiz, chi siete voi, la città da cui ascoltate al 331 80 90 101. E tra poco giochiamo a Quelli del Quiz con qualcuno right here su R101.

0: Number Home Wrecker su R101, manca pochissimo alle 11, tra poco siamo pronti a giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Siete ancora in tempo per prenotarvi, 331 80 90 101. Intanto ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica Deboni. Forte monito di Leone XIV in visita a Lampo oggi ad Acerra. Troppo male, oscuri interessi mortali hanno avvelenato questa terra. Scardinate la cultura della prepotenza. Il pontefice incontra in Duomo le famiglie delle vittime. Già Papa Francesco desiderava venire qui, ricorda, lungo le strade 12.000 persone. Non c'è ancora l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine delle ostilità, negoziati in salita a Teheran. La Repubblica Islamica chiarisce no all'accordo fino alla soluzione di tutti i nodi. Secondo la CNN, il Pentagono ha presentato a Trump nuove opzioni per riprendere la guerra. Il presidente non avrebbe ancora deciso. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti, prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise. La riduzione sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi, mentre quella sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. 34 anni fa l'attentato di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Il 23 maggio, data che ha segnato la storia della Repubblica, strage tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco alla libertà, scrive il capo dello Stato Mattarella. A Palermo oggi convegni e cortei per non dimenticare. È stato un successo il test in volo della nuova Starship di Elon Musk, a debuttare la nuova versione V3, più potente e progettata per viaggi sulla Luna e Marte. L'obiettivo era verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo spaziale. Calcio nell'anticipo dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Atalanta finisce 1-1. Oggi Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa dalle 20.45. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Oh yes, allora molto bella la nostra sigla, però secondo me possiamo fare di meglio, vai amico.
1: Quelli che lavorano, sì, che non ce la fanno più, sì, quelli che riposano, che domani non sei tu,
0: sì, non è proprio
1: quelli
0: così,
1: che
0: ma vabbè,
1: cercano, non manca nessuno, siamo quelli, quelli del weekend di R101.
0: Grazie amico, grazie, l'avrete capito, siamo quelli del weekend, io sono Phil Grondona, questa è R101 in radio, in TV, canale 6-7, tra poco giochiamo a quelli del quiz, ma ora Eminem e Rihanna.

0: Su R101, 7 minuti dopo le 11, è il momento di giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Vi siete prenotati come sempre in tantissimi, ma da Battipaglia gioca con noi Giovanna. Buongiorno Giovanna.
1: Ciao Phil, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Gio, sai che ti devo fare una confessione. Appena abbiamo letto il tuo nome, Giovanna, da Battipaglia, mi è venuta una voglia di mozzarella che me la mangerei ora alle 11.07, te lo posso dire?
1: Benissimo.
0: Riesci a spedirci qualcosa? Solo che ora che arriva nei nostri studi sarà andata male. Però se hai conoscenze...
1: Non sarà facile portarla, farla arrivare. Massimo 24 ore.
0: Dai, ci lavoriamo. Guarda come uso la radio per fini personali. No, in realtà per la radio condividiamo con tutti i colleghi poi. Quindi, vabbè. Senti,
1: ma noi siamo i grandi produttori di mozzarella, quindi la spediamo in tutto il mondo.
0: Esatto, è un'eccellenza che va celebrata del nostro paese e della tua regione.
1: Sì, è vero.
0: Bene, ora giochiamo a quelli del quiz. Scusa, volevo fare questa parentesi sulla mozzarella. Allora, sai più o meno come funziona quelli del quiz? Immagino di sì.
1: Sì.
0: Raccontiamolo.
1: Si punta alla gloria.
0: Brava, si punta alla gloria. Però lo raccontiamo per chi non l'avesse mai sentito. In un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. Noi, Gio, abbiamo un campione da un mese e mezzo, che è Fabio da Canicattì, Sicilia, che ne ha azzeccate 17. Credi di riuscire a farne almeno 18?
1: No, non ho idea, dipende da quello che so.
0: Allora, noi andiamo velocissimi, ok?
1: Va benissimo.
0: Il resto lo fai tu. Cerca di non pensare di essere andata alla radio, mi raccomando. Tranquilla, serena, va bene?
1: Va benissimo.
0: E allora, 3, 2, 1, via il tempo, il nome di questo quiz.
1: Quelli del quiz.
0: Ok, che ora era ieri a quest'ora?
1: Le 11.08.
0: Ok, il tennista che ha vinto gli internazionali di Roma?
1: Sinner.
0: Ok, il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: Ok, il contrario di Ponente, che compie gli anni oggi.
1: Non ho capito.
0: Il contrario di Ponente, che compie gli anni oggi. Era Levante. La stagione in cui ci troviamo.
1: Primavera.
0: Ok, il paese del mondo in cui c'è la Formula 1.
1: Il paese?
0: Del mondo in cui c'è la Formula 1 questo weekend. Montreal. È in
1: Canada.
0: Bravissima. Canada. La capitale della Grecia.
1: Atene.
0: Ok, il gerundio del verbo ascoltare.
1: Ascoltando.
0: Ok, in questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok. Caserta è un comune di quale regione? Guarda caso.
1: Campania.
0: Ok, completa il testo della famosa canzone. Stupida, stupida, stupida.
1: Follia.
0: No, questa sbagliano sempre tutti. Era sfortuna, è finito il tempo. Nei fatti 10, Giovanna, va bene comunque. Allora, non abbastanza per vincere, ma abbastanza per non essere presa in giro dai tuoi amici, possiamo dirlo?
1: Certamente, se mi hanno ascoltato, ho fatto, diciamo, una modesta figura.
0: Di tutto rispetto, io ci ho fatto anni di scuola, così, appena sopra la sufficienza.
1: Abbiamo avuto il modo di parlare della mozzarella di Battipaglia.
0: Esatto, c'è qualche...
1: Almeno qualcosa di positivo per la nostra Battipaglia c'è, la mozzarella.
0: Bravissima, c'è qualche altra cosa bella che tutti dovremmo sapere di Battipaglia o comunque di quella zona lì, della provincia di Salerno, che magari non si conosce abbastanza, secondo te?
1: Vabbè, noi abbiamo il mare del Cilento. Stupendo.
0: È vero.
1: La costa cilentana non è di meno alla costa sorrentina, amalfitana. Diciamo, è molto pubblicizzata quella zona della costiera amalfitana, ma abbiamo una costa cilentana che è stupenda.
0: È vero.
1: Con il mare che è stupendo, lo consiglio Acciaroli, consiglio Santa Maria di Castellabate,
0: Santa Maria di Castellabate,
1: Agropoli.
0: Bene.
1: Pestum, ce ne sono tante.
0: Beh, Pestum meraviglioso, Pestum veramente uno dei posti secondo me più belli al mondo, proprio non solo d'Italia. Giovanna, grazie mille, quest'estate tutti in Cilento, grazie di essere stata con noi, un mese,
1: grazie
0: tre settimane, rimane campione Fabio da Canicattì, qualcuno proverà a batterlo sabato prossimo. Un abbraccio, Gio.
1: Grazie.
0: Aspetto la mozzarella,
1: Phil.
0: Mi raccomando. Ciao.
1: Buona giornata, ciao.

0: Light, Taylor Swift. Abbiamo giocato con Giovanna da Battipaglia poco fa, quelli del quiz. Purtroppo ne ha fatte 10, non è la nuova campionessa di quelli del weekend. Sentiamo un po' di commenti.
1: Confermo, mia figlia di 15 anni è appena tornata dalla gita in Cilento, ha visitato Pestum, Castellabate, quindi bello. Ha detto che è meravigliosa, posti già meravigliosi, acqua stupenda, quindi consigliamo il Cilento.
0: Sempre, sempre, poi.
2: Phil, sono Matteo, questa è una bella giocata, che si è perso, bisogna dargli atto che è stata brava. E poi soprattutto, già dire una cosa, oltre alla mozzarella, lei non l'ha detto, ma giù a Battipaglia, io sono stato diverse volte, ho anche amici, amiche di quella zona, sono tutti belli, ma sono belli, ragazze belle, ragazzi belli, ma proprio belli. Ciao.
0: Sono belli, andremo tutti a Battipaglia, e solo lì sono belli, in tutto il mondo, solo a Battipaglia ci sono le persone, gli uomini e le donne più belle del mondo. E arriva un commento da Fabio, il nostro campione di quelli del weekend, che dice: Phil, ragazzi, 1 mese e 3 settimane, mi sento come Sinner che è tornato in vetta alla classifica ATP, più o meno nello stesso periodo. Allora, posso dire, Fabio, sei un grande, riferimenti sempre umili, ma forse anche per questo che sei il campione di quelli del weekend. Tra poco!
3: Siamo quelli del weekend di R101.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
4: Radio Trailer.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Dai, racconta.
14: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
14: No, è tornata la Candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25%, a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: sarà perché
1: le leggi le parole? No.
2: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
4: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

can't get out you of my head. No, non è così il titolo, è can't get you out of my head. Devo dire che Kylie Minogue è molto simpatica per aver fatto una canzone molto facile da annunciare per i nostri colleghi madrelingua inglese, un po' meno per noi. La pronunci bene solamente se scandisci bene le parole. Invece un artista che fa dei titoli molto più facili, ma facile non vuol dire superficiale, è Olivia Dean, un'artista inglese che ascoltiamo da tantissimi anni, ma che nell'ultimo anno ha avuto veramente la sua consacrazione a livello mondiale. È arrivata ai primi posti di tutte le classifiche, quest'anno ha vinto anche più di un Grammy ai Grammy Awards. Per chi non lo sapesse, colei che canta Man I Need. Ieri sera in quel di Milano ha fatto il suo primo concerto di sempre in Italia. Ho avuto la fortuna di partecipare a questo concerto e mi piacerebbe farvelo rivivere. Ad esempio questo, registrato proprio dal mio telefono, è il momento della serata in cui ha cantato la sua canzone più celebre, che è Man I Need.

Allora, quella che sentite che canta con un volume più alto di Olivia Dean è la nostra collega Camilla Ghini, che saluto, di 105, che era, che Camilla, cantava, e quindi in tutti i video si sente più lei di Olivia Dean. Vabbè, credo ci sia ben poco da dire. Concerto in cui ha fatto un sacco di canzoni belle, oltre ad essere un'artista bravissima, questo è banale dirlo, però una classe incredibile, abiti meravigliosi, tutta la band strepitosa. E a un certo punto però fa una cosa, Olivia Dean. Avete presente questa canzone? Just move on Move On Up di Curtis Mayfield, da Chicago, con furore. Secondo me una delle canzoni più belle mai scritte da un essere umano nella storia della musica. A un certo punto della scaletta, tra una canzone e l'altra, cosa fa? Fa proprio Move On Up. Incredibile, devo dire che vedere una ragazza, un'artista del 99, quindi ancora veramente molto giovane musicalmente, avere questo spessore, anche questa credibilità in un mondo della musica che non è tutto così, non voglio fare il nonno e fare il qualunquista, fa veramente molto piacere. Perciò, grande Olivia, ti aspettiamo presto nel nostro paese, mi raccomando, torna. E a proposito di musica nuova, sapete che è uscita una canzone in questi giorni? No, questa è fuori da tanti anni, però Jovanotti ha fatto un brano con il nostro amico Alfa che si chiama Buon Vento. Non vediamo l'ora di ascoltarlo e nel frattempo di Giova ascoltiamo Baciami Ancora su R101. Un bel

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Baciami ancora, Giovanotti, su R101 alle 11.37. Buon sabato, amici. Siete con quelli del weekend in radio, in TV, sul canale 67. C'è una cosa bella che devo dirvi, visto che poco fa abbiamo parlato di concerti di Olivia Dean. Ma lo sapete che R101, e se non lo sapete ve lo dico adesso, è la radio ufficiale dei concerti più belli del mondo, degli artisti più incredibili che vengono nel nostro paese, tipo Mr. Niall Horan, che a ottobre tornerà in Italia con due date, Milano-Bologna. R101 è la radio ufficiale e il 5 giugno esce Dinner Party, che è il suo nuovo album, anticipato da questo singolo che racconta della cena in cui lui ha conosciuto la sua fidanzata Amelia. L'ascoltiamo qui su R101. Vai, Niall.
1: Picking

Io vi vorrei dire una cosa su Niall Horan, ma non posso dirvela, non posso dirvela. Chi vuole intendere intenda. Dinner Party qui su R101 e rimanete con noi tra poco ancora qui con tutti quelli del weekend.

0: al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
11: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, Baby, you're a fire, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.

0: Carrefour aderenti. Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali.

0: nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Yes, le 11:46 è il momento di stare bene qui su R101. Grazie a che cosa? La canzone che ti fa stare bene, che torna tutti i giorni, tutte le ore. Scopriamo subito chi ce la regala.
1: È la canzone che mi farebbe stare bene e sicuramente farebbe stare bene anche tutti voi se si potesse sentire Superstition di Stevie Wonder.
0: Ma certo che si può, amico. E se avete acceso R101 adesso per la prima volta nella vostra vita, benvenuti, siete nel posto giusto al momento giusto. Siamo molto felici che siete qua. Ma mettetevi comodi e tranquilli, restateci per sempre, perché tutti i giorni, tutte le ore c'è una cosa: la canzone che ti fa stare bene, un brano che ci dà la giusta carica per affrontare la giornata, che solo qui scegliete sempre e solo voi al 331 80 90 101, come questo amico ha fatto. Ci riporta al 72 con Superstition, Stevie Wonder, RCD.

Wonder, la canzone che ti fa stare bene di R101, grazie all'amico che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla. Come? Non mi stancherò mai di dirlo, al 331 80 90 101. L'ho detto però come se fossi stanco di dirlo. No, non è assolutamente così. È su r101.it. Trovate anche, se siete a corto di suggerimenti, non avete scuse, l'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene, sempre aggiornate. Ma adesso, alle 11.51 di sabato, vorrei fare una cosa. Una domanda che vi faccio sempre, tutte le settimane a quest'ora, e cioè: avete, contro ogni pronostico, cambiato completamente la vostra vita, non più ragazzini? Cioè, magari siete arrivati a 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, quell'età in cui per la società tu dovresti essere già a posto, no? La tua vita ormai è così, è fatta e finita, vi siete guardati allo specchio e vi siete detti: sai che c'è, anche se ho apparentemente tutto, perché ho la mia famiglia, il mio lavoro, il posto a tempo indeterminato, questa cosa non mi rende felice, e quindi sapete che c'è? Mando tutto all'aria, con magari le persone intorno a voi che vi dicono: ma chi te lo fa fare? Ma statene tranquillo, quella è la sicurezza. Ma voi scegliete la felicità, e magari anche a patto di trascorrere dei momenti molto difficili in cui ogni cosa non gira per il verso giusto, alla fine poi arrivate a fare una cosa che vi rende molto molto felice. In questi anni, ogni settimana, abbiamo sentito storie meravigliose, straordinarie, che ci motivano tantissimo a inseguire sempre i nostri sogni, a credere all'idea che non sia mai troppo tardi per fare ciò che ci rende felici. Perciò, se avete una storia di questo tipo, raccontatecela al 331 80 90 101, perché tra poco vorremmo chiamare qualcuno al telefono e farcela raccontare. Tra l'altro, vale sia che il cambiamento sia già avvenuto, sia che siate in procinto di, cioè che vi siete svegliati proprio in questi giorni dicendo: ok, io non l'ho ancora fatto, però ho capito che voglio mollare il mio posto da medico per andare a fare l'attore a Los Angeles. È una follia, lo so, però se uno ci crede, no, non fatelo, perché c'è bisogno di sanità pubblica, di dottori nel nostro paese, è l'esempio sbagliato. Però avete capito il senso. 331 80 90 101, ora su R101 anche Miley Cyrus. We were good.

0: Ossessione Samurai J su R101, manca poco a mezzogiorno. Questo vuol dire che al 331 80 90 101 sono arrivate belle storie di quelli dei sogni. Storie vostre di amici e amiche che contro ogni pronostico hanno cambiato la propria vita. Tra poco ne raccontiamo una, subito dopo le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon sabato da Federica De Boni. Si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Il capo dello Stato Mattarella, ricordando l'attentato mafioso di 34 anni fa che provocò la morte di Falcone e della moglie di tre agenti della scorta, sottolinea: fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La premier Meloni osserva: dalla memoria un futuro libero dalla paura. Papa Leone in visita a Lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi, poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui di pace per porre fine alla guerra, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo la CNN, al presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari, ma non avrebbe ancora deciso. Vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte in provincia di Macerata. Il sisma alle 2.13 con epicentro a 5 km a sud-est di Fiordimonte. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Trema la terra anche lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di 8 km, la magnitudo 2.7. A Mantova un giovane, dopo una lite per la ex fidanzata, ha investito con l'auto il rivale, che non è grave. I fatti a Castel Goffredo: l'investitore di 20 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dubbi sulla dinamica, la ragazza avrebbe negato di essere fidanzata con la vittima. Ciclismo: si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
4: maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Sabato 23 maggio, buongiorno amici, buongiorno amiche, questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Saluto tutti gli amici che ci seguono da lì, io sono Phil Grondona, ringrazio Federica De Boni per le breaking news di TGcom 24. Saluto in regia il gran maestro Pari d'MC che ritrovo con grande piacere, eccolo qua. E fino a luna, se vi va tutti insieme, siamo quelli del weekend. Adesso con Katy Perry e Dark Horse.

Dark Horse, Katy Perry su R101, mezzogiorno e 7 minuti di sabato. Allora, tra poco siamo pronti a raccontare la storia di qualcuno che contro ogni pronostico ha stravolto e cambiato la sua vita. Se avete una storia di questo tipo, raccontatecelo al 331 80 90 101. Prima volevo raccontarvi una cosa, perché questa mattina vi ho spoilerato che sono stato a Roma in settimana. Un amico, Gianluca, dice di avermi anche visto in stazione. Ci sono rimasto malissimo perché non mi ha salutato, però ha detto effettivamente ti ho visto che correvi in una situazione molto critica, stavo per perdere il treno, quindi grazie Giallo per insomma aver avuto pietà di me. Però sono stato a Roma, sempre bello tornare a Roma da persona che non abita lì. Ho avuto un grande privilegio, ragazzi, che vi volevo raccontare, quello di visitare il Campidoglio, cioè la sede del comune di Roma, che peraltro ho scoperto non si può visitare, cioè non è come altre attrazioni o musei che tu prendi il biglietto gratis o a pagamento che sia, entri e vai. Col fatto che è un luogo tutto sommato molto piccolo, con persone che ci lavorano, non è possibile farlo. Ero lì per un incontro di lavoro, è stato bellissimo, ho avuto la possibilità di salire su questa terrazza meravigliosa con vista su Roma, credo una delle viste più belle che nella mia vita abbia mai visto. E poi l'highlight di questa visita è stato un racconto bellissimo, perché è molto bello quando si fa autoironia, quando ci si prende in giro, ed è stato molto bello perché una persona mi ha raccontato una grande barzelletta proprio sui dipendenti dei comuni e ve la vorrei raccontare brevemente. Mi hanno detto, allora, praticamente c'è la storia di questo signore che viene a mancare, finisce in paradiso, e quando arriva in paradiso dice all'Altissimo: io vorrei raggiungere il mio amico, quello che ci ha lasciato tempo fa, con cui lavoravo in comune. E l'Altissimo gli dice: no, non è qui, devi scendere più in basso per raggiungerlo. Allora lui dice: va bene, va in purgatorio. Arriva in purgatorio, gli dice: ragazzi, sto cercando il mio amico, quello che lavorava con me in comune. Non è qui, è ancora più in basso. Gli dice: addirittura più in basso, vabbè, per l'amicizia andrò ancora più in basso. Allora scende fino all'inferno, arriva all'inferno, va da Lucifero, dice: scusa Lucifero, io sto cercando il mio vecchio collega, quello con cui lavoravo in comune. E Lucifero gli fa: no, non è qui, è ancora più in giù. Questo qua fa: ma giù dove? E Lucifero fa: al bar. Devo dire che questo... dai, bella ragazzi, dai, bella, ma vi siete messi a ridere tutti. Ragazzi, lavoro con persone che non mi danno soddisfazione, ma voi che state ascoltando la radio, so che l'avete apprezzata. Mettiamo Ed Sheeran su R101, è meglio. You're close.

0: Runway, Lady Gaga e Doci su R101, 12:15. Poco fa ho raccontato una grande barzelletta, secondo me. Chiaramente tutti i miei collaboratori mi hanno insultato dicendo che faceva assolutamente schifo. Ragazzi, vorrei dire, arriva un messaggio: bellissima la barzelletta, Phil, la racconto subito, grazie. Non capite assolutamente nulla. Poi è vero, qualcuno scrive anche: Phil, era orrenda. Però secondo me l'ha scritto Paride, si è automandato il messaggio al 3318090101. No, invece tornando alle cose serie, storie vostre di persone che contro ogni pronostico hanno cambiato la propria vita nel momento quelli dei sogni, sentite la storia di questa amica.
1: Phil, buongiorno, io sono Lucia da Salerno. Io 4 anni fa avevo abbandonato la mia passione, che erano i dolci, quindi preparavo le torte di compleanno. E perché? Perché mi era stato diagnosticato un carcinoma maligno, e quindi sai, la vedi tutto in un altro modo, cioè abbandoni quello che stai facendo perché pensi che ti stia rubando tempo, ti stia rubando il tempo che magari ti resta. Poi, ringraziando il cielo, è andato tutto bene. Quindi da quando avevo abbandonato tutto, cosa è successo? Che ho rilevato l'attività di mio cognato insieme al mio compagno, e quindi adesso non faccio solamente i dolci per passione, ma è diventato proprio il mio lavoro. All'età di 48 anni non ti aspetti che succedano queste cose.
0: Che meraviglia, vedi? Noi partiamo sempre dal presupposto di dire non è mai troppo tardi per inseguire veramente i propri sogni e per fissare nuovi obiettivi, anche a 48 anni, che ora, voglio dire, non è che uno è anziano a 48 anni, però ci si aspetta che uno abbia già la vita impostata in un certo modo, invece è ancora possibile reinventarsi. Tu, che a causa di quella malattia pensavi di non poter neanche coltivare quello che era un hobby, non solo è tornato a essere un hobby, ma anche un lavoro. Grazie di cuore, Lucia, per questa bellissima storia, e grazie a tutti quelli dei sogni che sono sempre con noi ogni sabato qui su R101.

0: Sfortuna, fulminacci su R101. Oh, ancora, bellissima la barzelletta. L'ho già adattata alla società dove lavoro, verissimo. Grazie ragazzi, mi date le soddisfazioni che qui nessuno mi dà. A tra poco con tutti quelli del weekend su R101. Siamo quelli del weekend di R101.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: E Puglia.

0: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
14: Convenienza? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene!

Smiley, Texas, è una canzone bellissima che io aneddoto che ormai è riciclato, l'ho detto mille volte alla radio, ma lo ridico, se c'ho sempre al film Sognando Beckham, questo film che sa proprio di Regno Unito, di Inghilterra, che racconta la storia di questa ragazza che cresce nella periferia di Londra alla fine degli anni 90, che ha un grande sogno, quello di diventare una professionista del calcio, proprio come il suo mito, appunto, quelli erano gli anni di Beckham. E questa canzone è la colonna sonora del film in alcune scene ed è veramente bello, se non l'avete mai visto ve lo consiglio. 12:27, qualcuno ha detto calcio? E allora è tutto perfetto per dedicarci al momento quelli dello sport. Di calcio non parliamo perché il campionato è ufficialmente finito, però c'è tanto altro sport, ad esempio un grande weekend di Formula 1 in Canada, in quel di Montreal, la gara sarà domani sera, oggi c'è la sprint, Parten Paul, Russell per la Mercedes. E poi sempre a proposito di corse, ma non in macchina, ma con un altro mezzo di trasporto, la bici, c'è il Giro d'Italia. Oggi dopo le 13, dico bene, Paride, tu che sei un grande appassionato di bici, tra 10 minuti mi dice, io mi fido più di internet che dice intorno alle 13, però io mi fido di te, ci sarà la 14ª tappa del Giro d'Italia da Aosta fino a Pila. Vuoi qualche spoiler? No, lo so, però... No, lo so, però ti sentivo che quando oggi sentivi il notiziario, no, con le breaking news di TGCOM 24, non volevi sentire, dicevi no, non voglio avere spoiler. Vabbè, poi mi dici bene quello che non vuoi sentire, perché io lo gradirei raccontare in onda tra poco. No, non c'è nulla da dire. C'è il Giro d'Italia, cioè lo stai seguendo? Ti sta piacendo? Tanto, certo. Io chiedo scusa a chi ci sta ascoltando, questo è il momento più basso della radio mondiale. Però perché facciamo questo momento? Perché oltre ad accennare in modo molto superficiale lo sport che si pratica, noi vogliamo sapere quanti di voi, mentre ci ascoltano, fanno sport, oppure lo sport lo andranno a vedere, e valgono soprattutto i tornei amatoriali, oppure i tornei a cui accompagnate i vostri figli, i vostri nipoti nel fine settimana con grande pazienza, magari dopo una grande e lunga settimana di lavoro. In caso, se volete farvi sentire, 331 80 90 101. Loro tornano in Italia tra poco e R101 è la radio ufficiale del tour italiano di Maroon 5.

0: Posti vuoti, coma cose su R101. Ci stiamo dedicando al momento quelli dello sport, in cui diamo spazio a tutti i vostri racconti sportivi, sia che lo sport lo facciate, che lo andiate a vedere, e soprattutto che invece facciate il tifo e state accompagnando tutti i vostri figli, nipoti a fare i vari tornei del fine settimana. Sentiamo qualcuno.
1: Sono Elena Bologna.
0: Ciao Elena.
1: Oggi pomeriggio qualifiche regionali di Christian di nuoto. E avanti tutta, 100 rana, 100 stile, staffetta. Speriamo che vada tutto bene. Dai. E di fare queste finali. Oggi saremmo dovuti essere contemporaneamente con l'altro figlio Thomas a fare le finali nazionali di ginnastica artistica, ma ci è mancato il tuo in bocca al lupo e non è andata. Pazienza,
0: no,
1: ci riproviamo l'anno prossimo a fare le finali nazionali. Ciao Elena.
0: Elena, allora no, se ho capito bene, cioè sono amici che spesso ci raccontano le imprese sportive dei loro figli. Io non ho fatto l'in bocca al lupo all'altro figlio, Christian, ma lo ricordo molto bene, l'abbiamo mandato in onda qualche weekend fa, e quindi per questo motivo lui non è arrivato in finale. Cioè non è arrivato in finale perché magari non è andato, no, senza il mio in bocca al lupo. Ragazzi, mi fate più potente di quello che effettivamente sono, però in ritardo per la prossima volta, Cri, in bocca al lupo, e in bocca al lupo anche per il torneo di nuoto di oggi. Dai, è tutta, speriamo vinca, perché se invece con questo in bocca al lupo non funziona, vuol dire che è solo una coincidenza, in realtà non conta assolutamente nulla. Cosa molto molto probabile. Un abbraccio amica, questa è R101, musica nuova, sentite che bella. Material Lover, la nuova di Sienna Spyro.

0: Material Lover, la nuova di Sienna Spyro su R101. E rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e con la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi.
2: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
2: App di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
6: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
7: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
6: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione, leggi il set informativo.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Da Carrefour, 96 ore scontate.
14: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
15: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E passiamo alla pagina sportiva.
17: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
18: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
17: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione.

0: Giorni dei rivenditori Scavolini, termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Yes, mezzogiorno e 47 di sabato è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che scegliete sempre voi al 331 80 90 101 e ci fate stare automaticamente bene, ci portate alla mente dei bei ricordi della nostra vita. Scopriamo subito in questo caso chi ce la regala.
1: Voglio ascoltare la canzone Una terra promessa di Eros Ramazzotti.

0: Ramazzotti su R101, una canzone meravigliosa scritta da un grande autore della musica italiana, Alberto Salerno, marito anche di Mara Maionchi, che saluto se ci sta ascoltando, e ora lui si sente definito marito di Mara Maionchi, mi manda a quel paese. L'ho raccontato altre volte, ogni volta che sento questa canzone penso a un famoso aneddoto di lui che negli anni 80 scrive questa canzone, con cui vince anche Sanremo con Eros Nuove Proposte, però visto che lui faceva l'autore stava tutto il giorno a casa, cioè non è che faceva un lavoro dove andava in ufficio o andava in fabbrica, e quindi sua figlia un bel giorno, che andava all'elementare o alle medie, deve scrivere un tema, che cosa fanno i miei genitori, scrive: ah, la mia mamma lavora, mio papà invece non fa niente. Quindi lui era dovuto andare tipo dalle suore a dire: no, guardate che però sono tutto il giorno a casa, però ho fatto la canzone che ha vinto Sanremo. Un abbraccio Alberto, ti voglio bene se ci stai ascoltando, grandissimo nome della musica, una grande persona. A proposito di giovani, se avete dei figli, è molto probabile che, anche se non sono genitore, faccio questa supposizione, non sia sempre facile avere un dialogo con loro, convincerli o attirare la loro attenzione. In realtà un modo c'è, è un modo che è stato sdoganato da parecchio tempo, che è la frase 6-7. Se dite 6-7 a un bambino si gasa un sacco. Questa settimana, ve l'ho detto, ero a Roma per lavoro, a un certo punto sono davanti al Campidoglio, al comune di Roma, su questa bellissima scalinata, quando da lontano vedo che c'è una classe di studenti in gita, tra l'altro neanche italiani, credo fossero stranieri, saranno stati tipo una quarantina di bambini, lì tutti seduti sulle scale, e dico: facciamo un esperimento sociale, proviamo a fare quello che ho fatto, e ora vi faccio sentire l'audio originale di quello che ho fatto, vai.
1: Allora, siamo a Roma di fronte al Campidoglio e oggi vi dimostrerò come fare a diventare amico di ragazzi giovani, cioè sembrare alla moda, non sembrare il loro nome.
2: Utilizzando una lingua internazionale.
1: Ovviamente, perché non importa la nazionalità, che parli in italiano, invece.
0: Allora, io qua mi avvicino ai bambini e faccio questa cosa.
1: Ragazzi, 6-7.
0: Ho detto 6-7 e questi sono partiti come l'esercito dei Minions. Erano le persone più felici sulla faccia della terra. E dopo che abbiamo fatto sta cosa, poi io me ne sono andato, li ho salutati. Loro sono rimasti lì per un'altra mezz'ora. Tutti i signori che passavano anche da certa età facevano 6-7. E questi che non capivano nulla, ragazzi. Niente, stiamo rovinando le nuove generazioni.

0: Fever Dream, Alex Warren su R101 a chiudere questo sabato con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, grazie di cuore a tutti voi, grazie al mio amico il gran maestro Farid MC, anche Dumondino si sono occupati della regia. Grazie alla nostra stagista Ludovica che è stata con noi per l'ultimo sabato. Ludo, brava, sono fiero di te, come fai le fotocopie tu, nessuno. Adesso arriva Rebecca Staffelli e noi domani mattina dalle 10 all'1 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. Ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Si chiama Fenomeno Roadster, l'ultimo modello esclusivo presentato da Lamborghini. Solo 15 gli esemplari previsti. Il prezzo non è stato comunicato, ma si parla di una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Il cuore pulsante di questa hypercar è il sistema ibrido plug-in, che combina il leggendario motore V12 aspirato a 3 unità elettriche. La trazione integrale intelligente e il cambio a doppia frizione permettono di scaricare a terra una coppia mostruosa, garantendo accelerazioni brucianti e una precisione di guida chirurgica. La maggior parte delle unità sarebbe già stata assegnata ai clienti più fedeli del marchio prima ancora del lancio ufficiale. Se ne parla da tempo e se ne parlerà ancora a lungo. Può l'idrogeno essere una valida alternativa per l'auto del futuro? Secondo Hyundai la risposta è affermativa. Il gruppo coreano da anni investe ingenti risorse per trovare una soluzione rapida ed efficiente all'elettrico puro. Nexo è il risultato più concreto di questa ricerca. Oltre 800 km di autonomia con tempi di ricarica attorno ai 5 minuti. Se tutto funzionasse, l'utilizzo sarebbe pari a un'auto a benzina o diesel. MG4 Urban è l'ultimo modello presentato dal marchio giapponese con l'obiettivo di proporre sul mercato una vettura di dimensioni contenute e allo stesso tempo capiente. Si tratta di un modello che, a parte la sigla, è completamente diverso dalla MG4 tradizionale. Il progetto si è concentrato su powertrain integrato, riduzione degli attriti e con un'aerodinamica estremamente efficiente. Come per il resto dei modelli del brand, anche la MG4 Urban si distingue per una gamma estremamente razionale e trasparente, strutturata su due livelli di equipaggiamento, Comfort e Premium, con due differenti capacità di batteria. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

0: sabato 23 di maggio. Sono la vostra Rebecca Staffelli e già oggi mi sento un pochino più vecchia. Un pochino più vecchia rispetto a ieri perché è stato il mio compleanno. Purtroppo non potevo essere qui con voi perché era venerdì, ma oggi questo sabato ce lo godiamo insieme, quindi buon sabato a tutti, 23 di maggio, insieme fino alle 16 su R101. Un saluto alla mia super squadra, partiamo dal nostro Diego Nazionale in regia da Milano, il nostro Chicco in regia da Roma e la nostra Queen, la Super Fede in redazione. Amici, noi siamo carichi, siamo pronti, spero anche voi, come sempre potete commentare tutto al 331 80 90 101. Si parte, vamos!
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Misha, TikTok, ragazzi, pezzone 2010. Cioè, questo pezzo lo stavo cantando nel frattempo e poveri i miei registi, povera la nostra Fede che sentono questo scempio. Ma è una canzone che proprio ha incoronato il mio periodo di giovinezza, di gioventù, di belle cose. Allora, buon sabato a tutti, buon pranzo a chi si trova ancora con le gambine sotto al tavolo. Io oggi non voglio partire dal cibo, così, perché non voglio farmi del male, dato che voi state godendo, magari mangiando o avete finito di mangiare, io invece mangerò più tardi. Ma non è un problema, perché abbiamo un sacco di cose da dirci e da raccontarci, quindi partirei proprio dalle vacanze. Allora, se state pensando di inaugurare la stagione del mare proprio questo weekend, anche perché di grazia forse le temperature ci stanno venendo incontro, negli ultimi giorni non è stato, ultime settimane forse non è stato poi così bellissimo, sappiate che c'è un'ottima guida per voi, perché sono state assegnate le bandiere blu, il prestigioso riconoscimento della FIE, la cosiddetta FIE, che credo si pronunci FIE, che premia non solo la pulizia dell'acqua, ma anche i servizi, la gestione dei rifiuti, le piste ciclabili. E amici, l'Italia quest'anno ne esce veramente bene. Ci sono delle spiagge promosse a voti altissimi dal nord al sud. Quindi, se volete, andate a googolare, cercate qual è la spiaggia magari più adatta a voi e godetevi questo mare. Come godetevi anche la nostra bella musica che non si ferma mai su R101. Vamos!

eccoci di nuovo qui, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica. Rimaniamo in tema viaggio, gite fuori porta. Allora, c'è chi decide di andare al mare questo fine settimana, altrimenti c'è un'altra occasione molto molto bella per gli amanti del turismo lento, ecco, lo definiscono così, perché torna lo storico treno che collega Milano, Alessandria e Acquiterme. Non è un viaggio qualunque, una cosa di te semplice, ma che cosa mi sta consigliando Rebecca quest'oggi? No, non è quella cosa lì, perché si sale a bordo, amici, di una carrozza degli anni 30 e anni 50, perfettamente restaurata, con i sedili in velluto, le rifiniture in legno, insomma un viaggio proprio che ti porta anche un po' indietro nel tempo, ti porta a rivivere determinate sensazioni. Ovviamente non è un viaggio per chiunque, forse solo gli appassionati, ecco, chi vuole godersi questa traversata in modo molto più storico, mettiamola in questo modo, e godersi anche sul treno dei paesaggi meravigliosi prima di un bel pranzetto, perché poi tanto sempre lì torniamo, un bel pranzetto tipico o anche una sosta alle terme. Cioè, quanto vorreste farvi adesso un bel pranzetto e poi, anzi al contrario, forse io mi farei una bella mattinata di spa, massaggi, terme a più non posso, e poi doccetta e pranzetto di quelli proprio da capogiro. Niente, poi ovviamente mi stendo sul letto e mi sveglio l'anno dopo. Ma va bene così, questa è la vacanza.

0: Amici belli, allora tra poco parliamo sempre di treni non storici, ma attenzione, il treno più lungo del mondo. Sapete dove si trova? Sapete chi l'ha inventato e quanto è lungo? Ma non solo di questo parleremo, perché la scienza ci ha illuminato su un'altra grande cosa inerente ai viaggi e al nostro cervello. Rimanete qui su R101, tra poco vi racconto tutto.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
23: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
24: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
0: A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Mamma, mi racconti una storia?
4: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
25: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
26: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
27: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
26: Ah, lo rifacciamo?
28: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

James Blunt, amici belli di R101, eccoci di nuovo qui. Allora, vi ho anticipato poco fa del treno più lungo del mondo. Intanto so che qualcuno al 331-8090-101 stava provando ad indovinare e devo dire che qualcuno ci ha anche azzeccato. Però ricapitoliamo tutto insieme, rivediamo intanto dove ci troviamo col treno più lungo del mondo. Siamo in Australia, amici. E sì, lì i treni fanno veramente sul serio, perlomeno questo treno è davvero una follia, perché è una roba che non si può capire. Allora, partiamo dalla lunghezza, che ciò che mi... vabbè, lo so già che cosa staranno pensando i miei registi, lasciamo perdere. Allora, 7 km e mezzo di treno, ok? Di treno, composto ben da 682 vagoni per il trasporto di minerali. Trainato ben da 8 locomotive diesel disposte lungo tutto il convoglio. Abbiamo capito di cosa stiamo parlando? 7 km e mezzo, no? Ci sono persone che vanno a correre magari tra voi. Sapete quanto sono 7 km e mezzo? O chi magari in macchina dice: ma quanto devo andare avanti? Guarda il navigatore, 7 km e mezzo. È tanta roba, signori, tanto che per superarlo in macchina, effettivamente, qualcuno dice, ci vuole davvero una vita, perché 7 km e mezzo di treno sono tantissimi.

Eccoci di nuovo qui. Allora amici, per chi stesse organizzando un viaggio, che sia magari un safari supermarket o una gita sul treno o il treno più lungo del mondo, insomma, chi decide di viaggiare, e tendenzialmente questo è il periodo dove si avvicina l'estate, si iniziano ad organizzare un po' i viaggi, capire dove si va, cosa si fa, con chi si va. Ecco, io posso darvi questa bella notizia. La vacanza, amici, migliore in assoluto può essere fatta anche in un posto dove non ti aspetti di fare chissà quale genere di vacanza, ma se lo fai con il gruppo di persone giuste, tutto questo brillerà. Ma non lo dico solo io, e in questo caso è proprio stato studiato, è stato fatto più di un esperimento per capire che non conta al 100% quella che è la destinazione. Tu puoi pensare di andare in un resort 5 stelle, ristorante stellato, cose meravigliose, ma se ci vai con la compagnia sbagliata, il ricordo di quel viaggio non sarà un ricordo splendente, tanto quanto andare magari in un posto che ti costa un po' meno, una roba anche un po' più wild, più semplice, meno dispendiosa dal punto di vista economico, ma andandoci con le persone giuste tornerai a casa con un sacco di ricordi e la tua testa rimarrà sempre ferma lì a quel genere di viaggio. Quindi se state organizzando una bella vacanza, mi raccomando, pensate prima alla compagnia rispetto alla meta. Enjoy the music.

Amici belli, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come sempre la scegliete voi, io ve lo dico ogni volta. Sul nostro sito r101.it trovate una sezione di 101 titoli di canzone per potervi ispirare nella scelta. Se non avete un pezzo ben preciso nella testa,

0: Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
5: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule

0: tutto incluso. E prenota ora la tua estate su bluserena.it.
1: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99 € al chilo.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: Che bel freschetto, condizionatore,
3: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: On Time, signori belli, la canzone che ti fa stare bene, scelta dai nostri fedelissimi ascoltatori. Sentiamo chi c'è.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Girls Just Wanna Have Fun.
0: Bella.
1: E dedicarla a tutte le ragazze degli anni 60 che adesso da ultra cinquantenni continuano imperterrite a divertirsi.

0: signori, questa canzone era la canzone che ti fa stare bene, dedicata dalla nostra amica ascoltatrice a tutte le ragazze dell'epoca, insomma, che hanno ballato e hanno vissuto al 100% queste emozioni. Io posso dire, però, sono del 98, quindi un pochettino più piccina, ecco, e nonostante tutto è una canzone che mi hanno fatto sempre ascoltare i miei genitori quando ero piccina e io continuo a portarmela dietro. Quando ho bisogno di un po' di energia, un po' di felicità, appunto, la metto a palla e mi fa impazzire. Quindi ottima scelta anche quella della nostra prima ora insieme di Belli e Felici.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: La prima ora, signori belli, è volata qui di fronte a noi. Questo è Belli Felici. Buon sabato a tutti, 23 di maggio. Sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Ancora due orette fino alle 16. Ce la godiamo con tanta musica e tante chiacchiere. Ci sentiamo al notiziario. Rimanete sempre qui su R101.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Le proposte dell'Iran sono per Washington inaccettabili, riferisce l'emittente televisiva saudita l'Arabia. Secondo altri media, Donald Trump starebbe valutando l'attacco decisivo. Le conseguenze saranno amare, avverte il capo negoziatore di Tehran Ghalibaf. Intanto si continua a trattare. Leone 14esimo nella Terra dei Fuochi in Campania per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari. Le parole del Papa durante la visita lampo ad Acerra ed ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Almeno 15.000 le persone accorse ad ascoltarlo in piazza Calipari. 34 anni fa la strage di Capaci, quando la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Il guardasigilli Nordio annuncia: l'auto del giudice sarà portata a Palermo. Mattarella, fu un attacco feroce alla libertà e alla dignità degli italiani. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte, e giunti a Malpensa. Lunedì l'esame autoptico sull'istruttore di Padova Gianluca Benedetti, il primo dei cinque ad essere ritrovato nei giorni scorsi. Paura per Alain Prost, l'ex campione di Formula 1 rapinato e aggredito nella sua villa Nyon in Svizzera da banditi mascherati. Il pilota francese di 71 anni è stato colpito alla testa. Il figlio, sotto minaccia, costretto ad aprire la cassaforte, rubata tra l'altro una collezione di orologi. Calcio, ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta hanno chiuso la stagione con un pari 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Quattro verdetti ancora aperti. Appesa al filo dei 90 minuti e soprattutto la corsa Champions. Milan-Roma come Juventus in campo domani si contendono i due posti rimasti per accedere alla competizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.

già sempre belli felici gli amici di R101 anche in questo sabato 23 di maggio, signori. Oh, io continuo a ricevere un sacco di auguri anche qui al 331 8090 101, il nostro numero della radio. Ragazzi, grazie, grazie, il mio compleanno era ieri, è stata una giornata meravigliosa e oggi sono felice di essere qui con voi fino alle 16. Attenzione, perché tra poco parliamo di qualcosa di molto particolare. Vi è mai capitato, ve la butto lì, di andare al ristorante e di scegliere sempre quel tavolo? Sei libero? Ve la butto lì, 331 8090 101, tra poco vi spiego tutto. Vamos!

Alessandra Moroso qui su R101 e comunque andare, io vi dico, andiamo tutti al ristorante. Quanto è bello andare a mangiare al ristorante, ragazzi, ovviamente dove si mangia bene, perché ti tirano certe sole alcuni che dici: ma com'è possibile? Ma io esco di casa per andare a mangiare meglio rispetto a come mangio a casa, e invece no. Tante volte purtroppo in alcuni posti succede di non mangiare così bene, invece ci sono altri che ti fanno sognare proprio e dici: non vedo l'ora di tornare in quel ristorante a mangiare. Non è di questo, non è di cibo che voglio parlare, quanto più del perché ogni volta che andiamo al ristorante scegliamo sempre lo stesso posto di tavolo. Al 331 80 90 101, sto leggendo nel frattempo alcuni vostri messaggi, ed effettivamente una cosa comune: tanti di voi quando vanno in quel ristorante, che è un po' il ristorante di casa, di famiglia, insomma, dove vai come punto di riferimento, tendi ad andare sempre lì, sempre in quel tavolo, oppure anche il ristoratore stesso ti tiene quel tavolo. E ho scoperto che praticamente è una cosa psicologicamente testata, proprio perché il nostro cervello registra quella zona come zona sicura, come abitudine. Cambiare posto significa ricostruire un qualcosa di nuovo nella nostra testa. Quindi il riflesso è proprio quello di entrare e di chiedere sempre lo stesso tavolino, per trovare la stessa energia, per mangiare bene come ho mangiato la volta scorsa, motivo per il quale sono ritornato in questo ristorante. E la nostra testa, ragazzi, ci porta lì per quella ragione. Ecco, se qualcuno se lo stesse chiedendo: ma perché io vado al ristorante e voglio andare sempre in quel tavolo? Perché la nostra testa è comoda e ci vuole portare nei posti dove è già stata bene.

Eccoci di nuovo qui, allora amici belli, viaggiatori e no, se vi piace girare fate attenzione alle folli. Alle folli, non solo alle persone folli, ma alle folle della gente che in questo periodo si muove, perché è stata stilata una bella classifica dell'overturismo in Italia. È emersa la capitale, diciamo, assoluta del turismo di massa. E questa è, signori belli, partiamo dalla prima o dall'ultima posizione? Vabbè, vi faccio il podio. Quindi partiamo dalla terza posizione. Troviamo Rimini. Poi troviamo Firenze in seconda posizione e rullo di tamburi, la più gettonata, dove c'è più over turismo, la capitale assoluta del turismo di massa è Venezia, signori belli. Venezia, dove ci sono anche un sacco di ladri per strada, di borseggiatori, di pickpocket, volevo dire proprio questo. Comunque fate attenzione, perché effettivamente in quel di Venezia ho visto tantissimi video anche online di persone anche su TikTok che cercano di salvare i turisti, perché magari arrivano a Venezia consapevoli di potersi fare un bel giro in quel posto meraviglioso, e purtroppo proprio lì ci sono tanti zanza, tanti ladruncoli ad aspettarli, quindi occhi aperti. Comunque Venezia è proprio a questo titolo. Quest'anno, amici, se volete fare un viaggetto in posti un pochettino più tranquilli, forse è il caso di andare a scoprire dei borghi naturali dispersi in qualche montagna, nascosti da qualche parte. Altrimenti, chi si vuole buttare nella massa dove c'è tanto turismo, Venezia, Firenze e Rimini.

0: Ed eccoci di nuovo qui. Allora amici, abbiamo parlato dei turisti, dell'overturismo, questa nuova tendenza e ripeto, Venezia prima sul podio, a seguire Firenze, poi Rimini. Ma tra pochissimo parliamo di un'altra tendenza turistica molto interessante, ovvero fare i safari dentro i supermercati. Ma in che senso? Tra poco vi spiego tutto, rimanete qui su R101.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai.
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
1: Insomma, chi ci ferma?
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
15: Che forte Cystiset Forte!
16: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
17: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
20: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
22: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
25: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
24: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
26: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento. In aumento.
7: Per molti il futuro è solo incertezza.
8: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
27: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
28: Convenienza? Ma vai da Conad!
29: Via, via!
28: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene!

Simone Spinato, che meraviglia di canzone! L'ho cantata cioè è del 1999, io avevo un anno, quindi l'ho conosciuta anni dopo, però l'ho cantata anche tante volte quando facevo canto con la mia maestra Chiara, che saluto, magari ci sta ascoltando. Allora, parlavamo poco fa vi avevo anticipato di questa nuova tendenza che si chiama Supermarket Safari, ovvero la gente che fa il safari all'interno dei supermercati. Direte, ma in che senso? Cosa vai a fare il safari nei supermercati? Mica trovi gli animali. Ma infatti non trovi gli animali. È una nuova tendenza. Al posto che andare a visitare nelle città straniere soltanto quelli che sono magari musei o posti incredibili della città, i turisti passano ore intere all'interno dei supermercati locali dei paesi esteri per studiare quelli che sono i loro prodotti tipici, il packaging, che magari molte volte sono assurdi o diversi dai nostri, gusti di patatine che non avevano mai provato e da noi magari non esistono. Tutto questo molte volte lo documentano su TikTok. Non so se vi è mai capitato di vedere qualche video, magari dove vanno, comprano un sacco di caramelle, patatine, snack e cose, e poi si mettono lì, mettono a rec il video e assaggiano in diretta le cose per poi dare il loro verdetto. Tante volte sono cose buone, vedo dai video, io non l'ho mai fatto, ma tante altre volte sono cose talmente differenti da noi che non sono ottime magari per il nostro palato. Però sicuramente è un ottimo modo per conoscere un po' quella che è la cultura altrui degli altri paesi. Bello, quindi amici belli, se vi capita di viaggiare ultimamente, andate a farvi un paio d'ore, magari un po' too much, però andate a farvi un giretto nei supermercati locali e sparatevi questo Safari Supermarket.

0: Eccoci di nuovo qui. Allora amici, per chi stesse organizzando un viaggio, che sia magari un safari supermarket o una gita sul treno o il treno più lungo del mondo, insomma, che chi decide di viaggiare, e tendenzialmente questo è il periodo dove si avvicina l'estate, si iniziano ad organizzare un po' i viaggi, capire dove si va, cosa si fa, con chi si va. Ecco, io posso darvi questa bella notizia. La vacanza, amici, migliore in assoluto può essere fatta anche in un posto dove non ti aspetti di fare chissà quale genere di vacanza, ma se lo fai con il gruppo di persone giuste, tutto questo brillerà. Ma non lo dico solo io, e in questo caso è proprio stato studiato, è stato fatto più di un esperimento per capire che non conta al 100% quella che è la destinazione. Tu puoi pensare di andare in un resort 5 stelle, ristorante stellato, cose meravigliose, ma se ci vai con la compagnia sbagliata, il ricordo di quel viaggio non sarà un ricordo splendente, tanto quanto andare magari in un posto che ti costa un po' meno, una roba anche un po' più wild, più semplice, meno dispendiosa dal punto di vista economico, ma andandoci con le persone giuste tornerai a casa con un sacco di ricordi e la tua testa rimarrà sempre ferma lì a quel genere di viaggio. Quindi se state organizzando una bella vacanza, mi raccomando, pensate prima alla compagnia rispetto alla meta.
1: Di

0: di te. E niente amici, io sono ferma lì alle vacanze, a programma le vacanze con la compagnia giusta, sto facendo un attimo di trick mentali per capire, ok, allora con chi vado in vacanza quest'estate, cosa faccio, più che cosa faccio, con chi vado, perché a quel punto abbiamo scoperto che lo dice pure la scienza e allora ci affidiamo, prima la compagnia e poi decidere la meta, tanto se la compagnia è giusta ci divertiremo ovunque. Parole sante!
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
0: Amici belli, come fare ad avere la canzone che vi fa stare bene qui in onda su R101? È semplicissimo.

0: imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
6: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny. Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
10: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
9: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
10: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
9: Allora la faccio subito.
11: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia.
23: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto.
24: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
23: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
24: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
25: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
26: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
27: Qui puntualissima la canzone che ti fa stare bene su R101, ogni ora la scegliete voi, sentiamo chi c'è.
28: Ciao a tutti, canzone che mi farebbe stare bene è Betty Davis Eyes di Kim Carnes, perché è evocativo, pazzesco, è fantastica, quasi magica direi. Ciao a tutti, Daniele.

E grazie al nostro Daniele, assolutamente d'accordo con lui, canzone quasi magica, ma togliamo anche quel quasi. Le canzoni che scegliete voi, ragazzi, sono magia, magia pura. E potete sceglierla sempre, ogni ora, in qualunque programma qui su R101. Quindi se ancora non l'avete fatto, mandate il vostro messaggino al 331 80 90 101 con la vostra richiesta. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: E quando si sta bene il tempo vola, amici belli. Tra poco andiamo alle Hawaii, eh? Ma non vi aspettate di spendere un capitale. Sappiate che possiamo fare una cosa un po' più low cost. Prima però ci sentiamo al notiziario e poi si torna a chiacchierare. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto. Sono arrivate a Malpensa con un volo della Turkish Airlines le salme dei 4 sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Donald Trump prepara un raid di grande portata in Iran per mettere fine alla guerra. Secondo quanto riferisce Axios, il presidente americano ha incontrato i consiglieri alla sicurezza. La risposta sarà amara e devastante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto russo a 1700 km dal confine ucraino. Putin promette ritorsioni dopo il raid su un dormitorio studentesco nella regione di Luhansk, costato la vita a 10 persone, 38 i feriti. Il Papa ad Acerra in campagna ha chiesto di correggere la rotta, agire ogni giorno su abitudini e pregiudizi in cui ci siamo accomodati. Il nome Terra dei Fuochi, ha sottolineato Leone XIV, rinvia i roghi accesi ai margini delle città. L'emarginazione, ammonisce, produce sempre insicurezza, va contrastata, rompendo l'intera catena, non solo l'ultimo anello. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani. Il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. La scomparsa di Carlo Petrini a 76 anni si è aperta questa mattina nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo. La camera ardente per i fondatori di Slow Food e Terra Madre, morto ieri a Bracuneo, sarà accessibile sino alle 19. Domani mattina la commemorazione funebre. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Belli felici tutti i nostri ascoltatori. Buon sabato 23 di maggio. Sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16, proprio qui su R101, con musica, chiacchiere, musica. Ma soprattutto noi viaggiamo con la fantasia, signori. Solo con quella possiamo farlo, perlomeno in questo momento. Magari prima o poi un viaggetto tutti insieme lo organizziamo. Stiamo per andare alle Hawaii, come vi dicevo prima. Hawaii, ma non quelle Hawaii che immaginate voi, dove ci va via un rene e praticamente tutto il portafoglio, ma delle Hawaii un pochino più economiche. Ma questa cosa potrebbe far discutere. Tra poco vi racconto tutto, e se vi va commentate come sempre al 331 80 90 101.

Soul Sister su R101, si balla, si canta e ce la si racconta, amici belli. Allora, siete pronti per andare a Hawaii? Quanti soldini abbiamo in tasca? Così, ve la butto lì. Tendenzialmente, amici, per andare a Hawaii, lo sappiamo, ci sono dei budget che sono abbastanza da capogiro, perché tendenzialmente si va in hotel di lusso, in dei resort molto belli, vista sull'oceano, posti meravigliosi. Ma a questo giro qualcuno, chi ha organizzato questa cosa, chi l'ha ideata, ha pensato bene di creare dei mini loculi per dormire a soli 50 euro a notte. Quindi andare alle Hawaii con 50 euro per una notte. Ovviamente scordatevi quella che è la vista sugli oceani, posti meravigliosi, perché sono praticamente delle capsule tecnologiche, una sull'altra, grandi all'incirca quanto un materasso singolo, quindi molto molto strette, dove entra una persona per sdraiarsi, per dormire. C'è solo un attacco USB e una luce leggera, chiaramente per poter magari leggere un libro o vedere quando ti muovi, ma tanto lo spazio è talmente piccolo che non ti serve nient'altro. Ovviamente non può mancare il sistema di ventilazione forzata, perché come se tu fossi, immaginate un lettino da una piazza, un lettino singolo, ecco, immaginate così, chiuso. Un po' di ansia mi viene, attenzione bene, ma tra poco vi racconto perché hanno ideato questa cosa. Table.

0: the music.
1: Superstar, che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

eccoci di nuovo qui, amici belli che vogliono partire per gli Hawaii con solo 50 euro a notte. La cosa si può fare, ve la raccontavo poco fa, perché i gestori di questo posto alle Hawaii l'hanno ideato appositamente per chi vuole spendere poco e andare quindi a dormire però in dei loculi uno sopra l'altro, con appunto una lucetta piccola, un tacco USB, il sistema di ventilazione forzata, capsule grandi quanto un lettino singolo. Perché i gestori hanno deciso di fare una cosa di questo genere? Trovavano fosse la soluzione perfetta per i giovani surfisti, quindi quelli che vogliono viversi l'isola senza spendere un patrimonio per gli hotel tradizionali e però godersi comunque quello che l'isola ti dà, anche perché un surfista tendenzialmente non è uno che arriva e se ne sta in hotel a farsi la spa, il relax, il massaggio. Arriva perché vuole godersi l'isola, vuole cavalcare le onde, vuole godersi veramente la natura. Quindi forse per qualcuno questa cosa potrebbe andare anche bene. Io personalmente non credo di farci soffrire di claustrofobia e in un posticino così piccolo, così stretto, con la ventilazione forzata, mi manca l'aria soltanto all'idea. Però ovviamente questa cosa ha fatto discutere anche il web, perché dicono: ah, così però 50 euro va bene, ma forse una cosa un po' too much. Non lo so, amici, io la rigiro a voi. Vi sembra una cosa un po' too much vivere in un loculo praticamente per dormire, ovviamente 50 euro a notte, ma sei alle Hawaii? 331 80 90 101.

0: Ed io lo sapevo al 331 80 90 101. Cosa fareste, amici? Andreste a dormire agli Hawaii per 50 euro a notte, ma in un loculo uno sull'altro grande quanto un lettino singolo? Lo spazio proprio vivente? No, vivente no, lo spazio dove ti puoi muovere, ma non ti puoi muovere, stai andando a dormire semplicemente lì. Immaginate, no? Un loculino fatto così. Il 90% dei messaggi, che sono tantissimi, al nostro numero, sono tutti: ma sei impazzita, Rebecca, non lo farei neanche sotto tortura. Roberta, ti saluto perché il tuo messaggio mi rappresenta molto, ma vedo che la corrente di pensiero è più o meno questa per tutti.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Che confusione sarà!
19: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
21: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
22: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
23: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
22: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: Amore, mi racconti una storia?
25: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto.
0: come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
2: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
25: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
26: R101 Meteo.
27: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso praticamente su tutte le regioni. Solo nelle ore pomeridiane un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi, Prealpi, in Calabria e Sicilia orientale. Qualche breve rovescio possibile nelle zone interne e tirreniche della Calabria. Temperature in ulteriore lieve e diffuso aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
26: R101 Meteo con
28: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Biagio Antonacci con Pazzo di lei su R101, pezzone che canto sempre in macchina con la mia mamma. Siamo nel 2005 quando esce questo brano e io e lei ogni volta quando siamo in macchina, le playlist alla fine sono o Biagio Antonacci o Mengoni, e lì ce la cantiamo proprio forte forte forte. Allora, al posto che Pazzo di lei, prenderei soltanto la prima parte del titolo per raccontarvi la prossima notizia. Pazzi, qua siamo pazzi, signori, perché ha veramente dell'incredibile ciò che è successo in una delle scorse notti italiane. Allora, i carabinieri, partiamo subito da qui, hanno intercettato un carro funebre che sfrecciava a folle velocità per le strade, sbandando anche visibilmente da una parte all'altra delle carreggiate. Quando hanno chiaramente fermato il carro per fare una verifica, per capire che cosa stesse succedendo, si sono trovati davanti quattro ragazzi giovanissimi, visibilmente ubriachi, che avevano sottratto il mezzo all'officina di famiglia. L'officina di famiglia aveva questo carro funebre e loro, per andare a fare festa, perché poi giustificano così la cosa, hanno rubato il carro funebre, si sono ubriacati e sono andati in giro per le città. Grazie al cielo sono stati fermati prima di fare danni dai carabinieri. Com'è finita questa storia? Ve la racconto tra pochissimo.

eccoci di nuovo qui, amici belli. Ci eravamo fermati con questa notizia, parer mio veramente una delle più folli degli ultimi tempi. Quattro ragazzi che hanno rubato il mezzo dall'officina di famiglia. Il mezzo in questione è un carro funebre e sono andati in giro ad ubriacarsi e a sbandare da una parte all'altra delle carreggiate. Una scena veramente pietosa. A me piace utilizzare anche poi il microfono di R101, un mezzo così importante, soprattutto per denunciare certe cose come questa che i ragazzi di oggi non devono fare. Noi abbiamo tantissimi amici belli felicini, quindi i nostri ascoltatori più giovani, ed è giusto utilizzare un mezzo di questo genere per dire: non fate assolutamente quello che hanno fatto questi ragazzi. Non ci si ubriaca tanto per divertirsi, perché e per fare festa, perché quello che loro hanno dato come giustificativo ai carabinieri, gli hanno chiesto, quando li hanno fermati, hanno chiesto: ma perché avete fatto questa cosa? E loro, la loro risposta è stata: volevamo fare festa. Ma è necessario veramente rubare un carro funebre o una macchina, mettersi in pericolo, ubriacarsi, mettere in pericolo gli altri per fare festa? Non ci sono modi e posti più adatti e migliori? Secondo me sì, però non voglio mettermi col ditino a fare per me è una cosa totalmente folle. La cosa ancora più folle in tutto questo è che uno dei ragazzi oltretutto è stato trovato nella parte posteriore del carro funebre sdraiato, dove tendenzialmente si mette la bara. Davvero agghiacciante. Ci sono un milione di modi per divertirsi, amici belli e felicini, sappiate che questo non lo è.

0: Eccoci di nuovo qui, qualcuno si chiede al 331 8090 101, beh, com'è finita quindi questa storia dei quattro ragazzi ubriachi che hanno rubato il carro funebre? Amici, ovviamente è stata ritirata la patente e c'è stata anche il sequestro del mezzo. Fortunatamente è finita solo così, perché ricordiamo che quando si fanno queste cavolate può finire anche peggio, quindi non le facciamo.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici! Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: allegria.
1: 1, 2, 3,
2: perché
1: 4,
2: fermarsi?
1: 5, 6.
2: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Eccoci qui con la nostra amica canzone che ti fa stare bene, scelta da voi. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Ciao. Roberto. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è You Got It di Roy Orbison. Grazie, R101.

You got it, amici belli di R101. Questa era la canzone che ti fa stare bene, scelta dal nostro amico ascoltatore. Tanta tanta roba, 1989, signori. Beh, ma con la canzone che ti fa stare bene noi possiamo viaggiare proprio nel tempo. La cosa importante è che ci faccia battere il cuore, che ci faccia fare un sorriso, che ce la faccia cantare a squarciagola, che ci dia qualcosa di bello. Anche perché la bellezza è contagiosa e quindi magari fa felice voi che l'avete scelta, ma tanti altri che sono all'ascolto in questo momento. Rimanete con noi perché tra poco ci salutiamo. It's

Ed eccoci di nuovo qui, amici belli, anche per questo sabato 23 di maggio. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Io vi devo salutare, ma vi do l'appuntamento a domani, come sempre dalle 13 alle 16 su R101, con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra di belli felici. Fatemeli salutare e ringraziare il nostro Chicco in regia qui da Roma, il nostro Diego in regia da Milano e la nostra super chicca, super Fede in redazione. Amici belli, buon sabato a tutti, fate una bella giornata, continuate a rimanere qui su R101, io vi bacio e vi abbraccio e ci sentiamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Si affievolisce la speranza di un accordo imminente tra Stati Uniti e Iran. Secondo Axios, Donald Trump è rimasto alla Casa Bianca per studiare l'attacco finale. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalib Baf, avverte: la risposta sarà amara e devastante. Leone XIV, rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Poi l'abbraccio con i familiari delle vittime dell'inquinamento ambientale. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. La mafia finirà grazie a istituzioni salde e ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Da 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 96.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rivela il primo rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo. Tra i punti salienti dello studio, lo sviluppo delle tecnologie. Calcio, 2 le partite oggi in programma della 38esima di Serie A che chiude la stagione. Alle 18 Bologna-Inter e alle 20.45 Lazio-Pisa. Domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Continua il pomeriggio di R101 dopo la nostra Rebecca Staffelli. Tocca a me, Aldo Paolini, insieme a Pari D'Ausili in regia. Belli insieme come una grande e stupenda e meravigliosa e luminosa family, una big family, quella che siamo noi, ovviamente. Grazie per averci scelto, grazie per aver scelto R101. Siamo pronti adesso a offrirvi, come sempre, grandi successi, grande, grande musica. È pronta lei, Adele, con Rolling in the Deep. Ora.

I grandissimi pinguini tattici nucleari con Ringo Starr nel pomeriggio di R101 alle 16.10. Buon sabato pomeriggio, ragazzi. Ben collegati con R101, con me Aldo Paolini, pari di ausili in regia e soprattutto amici, con un momento che deve riequilibrare. Noi lo facciamo per questo momento, deve riequilibrare. Ci proviamo. Siamo veramente pazzi. Intanto penso e dico questa cosa, dico, ma forse è un po' too much, no? Sto un po' esagerando. Comunque, cerchiamo di riequilibrare la forza che c'è nel cosmo, dando delle good news, ragazzi, delle belle notizie, ok? Abbiamo bisogno, siamo così alla ricerca dei cercatori, non d'oro, chi se ne frega dell'oro, siamo cercatori di belle notizie, le vostre belle notizie, ne abbiamo bisogno. Durante la settimana qualcosa di bello sarà accaduto. Spero che qualcuno in questo momento, che non sta guidando, che può permettersi un messaggio vocale o un messaggio anche scritto, possa scrivere magari per la prima volta o mandare un messaggio vocale per la prima volta proprio al R101 al 331 80 90 101. Ma attention s'il vous plaît, perché cominciamo noi con le belle notizie. Questa però non arriva da me, Aldo Paolini, ma arriva dall'Australia, dalla bioingegneria. Siamo a Brisbane perché un imprenditore biotecnologico, ragazzi, ha trovato il modo di creare artificialmente delle corne e quindi saranno in grado di curare la cecità. E ragazzi, come dire, voi immaginate, gente che non può più vedere si rimette a vedere grazie a queste biotecnologie, ed è una notizia molto bella, molto positiva, che guarda al futuro, ragazzi, con positività. Aspettiamo le vostre belle notizie, piccole o grandi che siano, la qualsiasi, anche piccolissima, a questo numero, lo ricordo ancora, 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: con Golden qui su R101 nel nostro pomeriggio. Siamo alla ricerca di belle notizie, le notizie positive, le vostre, a questo numero 331 80 90 101.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Ma perché lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Perché non lo fai?
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
22: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dancing in the Moonlight, loro sono i Top Loader direttamente dall'Inghilterra, eccoli qua, li abbiamo riascoltati con R101, grazie come sempre per averci scelto, io sono Aldo Paolini, ce la stiamo un po' raccontando, grazie, siamo alla ricerca delle notizie positive, le vostre notizie positive accadute in quest'ultima settimana, in questi ultimi giorni o perché no magari in queste ultime ore, può essere, eh? Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, sono Gianluca e mi abito a Rovato in provincia di Brescia, questo weekend sono al lago con un mio amico e questa qua è la mia buona notizia. Ciao, vi voglio bene.
0: No, ma ti vogliamo strabene anche noi, grazie, al lago con l'amico. Ragazzi, gli amici sono family anche loro. Poi ancora.
2: Ciao Aldo, due piccolissime cose mi sono capitate. Io sono molto empatica e soffro per vedere tutta questa gente un po' a volte musona che non vuole fare amicizia. Allora ero al ristorante l'altro giorno, era il mio compleanno il 20 maggio e di fianco delle persone simpaticissime con cui ho parlato, poi ero in un altro posto e ho seduta su una panchina e una persona di 90 anni ha chiacchierato volentieri con me, ecco, io sono rimasta molto soddisfatta, un abbraccio.
0: No, ma fantastico, cioè ci hai dato in un messaggio tre notizie, intanto ancora buon compleanno in ritardo di tre giorni, no, il 20, ma buon compleanno, e poi parlare con gli anziani o parlare in generale con una persona sconosciuta, rompere quel velo, poi si aprono mondi, si aprono cose meravigliose, conoscenze, magari avere quel minimo di coraggio senza essere troppo invadenti, però se uno poi lo si vede quando qualcuno ha voglia di chiacchierare. Ancora una good news.
3: CR101, io sono Francesca e ho 9 anni. Sì? E la buona notizia è che il 28 maggio, quindi tra pochissimi giorni, tra 5 giorni, i miei genitori si sposano. Ciao!
0: Quella! Chapeau Francesca! Beh ragazzi, che trio di... che belle notizie! Aspettiamo ancora le vostre, sempre qui su R101, al 331 80 90 101.

0: finiamo punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: The Weeknd nel pomeriggio di R101. Siamo alla ricerca di good news, belle notizie, e ne abbiamo, ragazzi, sentiamo.
1: Ciao R101, sono Chiara. La mia non buona ma ottima notizia è che da ora sono in ferie per una settimana. Quella... e vai. Ciao a tutti, un bacio.
0: Ciao a tutti, un bacio anche a te, e vai di vacanza. Dici anche dove vai a finire, che siamo sempre curiosi. Poi ancora.
2: Noi siamo tre amiche che si torna da Matera. Quella. Siamo in macchina verso Firenze, siamo in tre. Come hai detto, di dirte cose belle, te volevamo dire che si è passato un weekend di meraviglia. Si è mangiato come se non ci fosse un domani. E ci
3: siamo grassi come la
2: si è bevuto il mondo. E che sappiate che la macchina è piena come un uovo. Portiamo, se volete, andiamo e vi portiamo la mozzarella, i tarali, i peperoni etruschi, la pasta fresca. E va bene, allora lo
3: volevo diciamo che la bella.
2: Mia per nulla lo volevamo dire a tutti voi. Ciao!
0: Io mi sono innamorato, ragazzi, succede poche volte in radio, sono innamorato di queste tre ragazze, di queste tre donne, vi amo, siete esattamente quello che cerchiamo nel momento good news, le notizie positive, voi siete la positività ripiena, anche in questo caso, tre belle piene, sono contento per voi che vi gustate la meravigliosa Italia. Siamo pronti anche a gustare qui su R101 Irama con Cabana.

0: qui Irama con Cavana, no? È Cavana, bueno, questa è R101 e insomma Irama ci ha raccontato un bel incontro travolgente tra due persone durante una notte estate, di estate, estiva, e siamo contenti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Amici, tra qualche istante avremo l'appuntamento tanto amato, quello con la canzone che ti fa stare bene. Pensatela, ragionatela, chiedete al vostro cuore e poi scrivete un messaggio al 331 80 90 101.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Sai che suono ha la serata perfetta?
19: Deliveroo!
18: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Seresto allaccia la libertà!
22: Che fitta il dente!
23: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
22: Quando imparo a risparmiare.
23: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
22: Solo a sentirti mi torna il sorriso.
24: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso. Da un

0: che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
2: Wingo Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: È stupendo quando arriva il vostro momento, voi scegliete la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, sentiamo chi l'ha scelta.
1: Ciao R101, sono Aurora.

0: Le grandi, grandissime Spice Girls con Wannabe nel pomeriggio di R101. Grazie ad Aurora per questa canzone. Lei l'ha richiesta per lei e la sua family. Fate come Aurora, la cucciola, giusto? 331 80 90 101. Scegliete la vostra canzone che vi fa stare bene, così magari motivando stiamo bene anche noi. Stiamo parlando e siamo alla ricerca di belle notizie. Sentiamo.
1: Ciao Aldo, sono Barbara dall'Inghilterra.

0: Chiamo per la mia buona notizia. Questa settimana, mercoledì, abbiamo fatto il nostro saggio, come lo chiamo io, di fine anno di laboratorio al teatro Giuditta Pasta di Saronno, e per la prima volta, con grande entusiasmo, il nostro regista Paolo Giorgio ci ha detto che siamo stati bravi. Per me questa è stata una gran bella notizia. Un abbraccio e buon weekend a tutti.
1: Evidentemente questo regista è un po' esigente, no? Giusto? È quella cosa lì, è essere esigenti, è così, funziona in questo modo, e quando dice bravi, beh, allora te la godi tutta, come è successo in questo caso. In tanti stanno facendo i saggi, no? Di fine anno, sono gli spettacoli di fine anno, quindi un in bocca al lupo un po' a tutti. Anche noi siamo pronti, questa la scegliamo noi, a mettere sempre ottima musica, i Temper Trap con Sweep Disposition, RC.

Tutte e due Lady Gaga e Doechii con Runway qui su R101 nel nostro pomeriggio insieme. È pronta adesso la nostra redazione per informarvi ed informarci. Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Teheran e Washington hanno avvicinato le proprie posizioni senza però aver ancora raggiunto un accordo. Lo afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Secondo Axios, Trump starebbe preparando l'attacco finale. In questo caso minaccia Galibaf e la risposta sarà devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk, colpito da droni ucraini. 16 morti, tra cui 4 bambini, 42 feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto di Mosca a 1700 chilometri dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia. È inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione, come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. Sono in Italia le salme dei 4 submorti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive. Sono state trasferite nell'obitorio di Gallarate, Varese. Il corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere recuperato, era stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, disporrà le autopsie. Una bambina di 2 anni in condizioni disperate dopo essere stata investita dall'auto in retromarcia guidata dal padre a Portocannone vicino Termoli. La piccola è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico di Ancona. La scomparsa ieri di Carlo Petrini a 76 anni chiuderà alle 19 la camera ardente del fondatore di Slow Food e Terra Madre, allestita nella sala rossa dell'agenzia di Pollenzo, frazione di Bra nel Cuneese. Domani mattina la commemorazione funebre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Continua il pomeriggio magico di R101, il nostro pomeriggio, quello tutto colorato, multicolor, con me Aldo Paolini, Pari d'Ausili in regia e soprattutto family, voi che siete l'anima di questo programma, voi che siete proprio la famiglia, tutta bella riunita insieme. Siamo insieme anche per ascoltare ovviamente la grande musica di questa radio meravigliosa. È in arrivo, sono in arrivo Elisa insieme a Giuliano San Giorgi con Ti Vorrei Sollevare. R101.

sono i One Republic nel pomeriggio di R101, questi ragazzi che arrivano dal Colorado e che arriveranno anche in Italia tra qualche giorno. Il 9 di luglio saranno ad Asti, così almeno giusto per, dice, ma li posso vedere dal vivo i One Republic? Certo, il 9 di luglio ad Asti, pronti, in pole position, prima fila, e divertitevi, perché è bello sapere, insomma, che arriva questa benedetta estate, lo vediamo anche dalle temperature che stanno alzando, e quindi si alzano anche i decibel per i vari concerti che ci sono in giro per questa bellissima Italia. Mentre andiamo adesso, in questo caso ce ne andiamo in Inghilterra, ce ne andiamo a Londra, perché amici, martedì sera, martedì 19 di maggio, una squadra della Premier League ha vinto la Premier League, cioè ha vinto proprio il campionato. Stiamo parlando dell'Arsenal, che grazie al pareggio del Manchester City ha trionfato dopo 22 anni nella Premier League. Era ora, i fan dei Gunners erano 22 anni che aspettavano questo momento, finalmente. Cosa è successo? Perché ne parliamo? Perché i giocatori hanno deciso di ritrovarsi da qualche parte tutti insieme, quindi siccome ormai il tifoso sa bene o male uno dove abita, dove potrebbe arrivare, eccetera eccetera, è arrivata una macchina di un giocatore, esattamente del difensore dell'Arsenal e anche difensore della nazionale brasiliana, Gabriel Dos Santos, meglio conosciuto come Gabriel, questo omone di 1,90, un bravissimo difensore, chapeau, hanno ottimo acquisto, ottimo ingaggio. Beh, tra i vari tifosi c'era un ragazzo che hanno cercato di fermare la macchina, molti volevano l'autografo, quindi tante foto, grazie dalla macchina, ma c'era questo ragazzo con tanto di sacchetto della gioielleria che voleva regalare un regalo, diciamo un orologio di una certa caratura, no? E Gabriel dice: sì, bravo, devo darti, scusate, permesso, devo dare questo regalo a Gabriel, tieni. E Gabriel: no, grazie mille. Giustamente poteva immaginare la qualsiasi cosa, poteva essere una maglietta da firmare, quindi lui ha declinato e se n'è andato. Beh, insomma, questo ragazzo aveva dentro un orologio da oltre 20.000 euro. Non facciamo spot marchi di orologi, perché è già famoso di suo questa marca di orologi, quindi non facciamo, però insomma ha rifiutato un regalo da 20.000 euro. Amici cari, parliamo a questo punto noi della Family di R101, un regalo inaspettato. Aspettiamo le vostre storie qui al 331 80 90 101. Enjoy the music. R101.

0: classe. Esibizionista, lei è Annalisa, questa è R101. Siamo alla ricerca di storie con regali inaspettati. Aspettiamo i vostri racconti a questo numero: 331 80 90 101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo Marocco, 30% di sconto a 14,99€ al chilo.
8: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
9: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Valido fino al 31 maggio con carta payback in tutti i Carrefour aderenti. Carrefour.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, allora sono i Corner Shop e questo è il pomeriggio, il super pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, pari di Ausili in regia. Stiamo un po' così, ce la stiamo raccontando con i regali inaspettati. Siamo alla ricerca delle vostre storie, regali inaspettati, quelli proprio impossibili da immaginare. Leggo un messaggio al volo perché è successo proprio in questi minuti. Ciao R101, sono Matteo da Roma. Oggi inaspettatamente i miei genitori per il regalo dei miei 14 anni mi hanno regalato il mio primo cinquantino a motorino e ne sono entusiasta e te credo, ragazzi. Vuol dire a Matteo, vuol dire libertà, andare con gli amici e fare, insomma, è una roba, non si può capire, è un next level. Poi andiamo con la vostra voce.
1: Ciao, sono Angela di Lozzo di Cadore. Allora, ciao. 6 anni fa ho ricevuto un regalo molto molto inaspettato, cioè nel senso, facevo 50 anni ma mai mi sarei aspettata il regalo della mia sorella, un volo su un bimotore, un aereo piccolino, su tutta la provincia di Belluno, arrivare fino alle tre cime di Lavaredo, fare tutto il giro. È stata una cosa fantastica, adrenalina pura, emozionante, un po' di paura, ma è stato stupendo e direi un regalo molto originale. Ciao.
0: Beh, te credo, col giro ai tre cimi di Lavaredo, beh, insomma, un super giro, Angela. Che regalo. Immaginavo tipo, non so, paracadutismo, bimotore, sai, tipo a un certo punto si apre lo sportello, Angela, devi saltare. Sono quei momenti dove l'adrenalina va a 200 miliardi. Aspettiamo il vostro racconto, amici, family di R101, con i vostri regali inaspettati nella vostra vita. Dai, i vostri racconti a questo numero, 331 80 90 101. Nel frattempo ci gustiamo Max Pezzali.
2: Conto

Lei è Sia con Gimme Love, Gimme Love, Gimme Love, Gimme Love, datemi amore, dammi amore, insomma quella cosa lì, l'amore è molto importante, specialmente qui su R101, qua siamo ripieni. come un bignè, ripieni, belli d'amore. Nel nostro pomeriggio con me, Aldo Paolini, stiamo parlando di regali inaspettati. Siccome si ha cantato Gimme Love, andiamo a parlare di love, di vero amore. Attenzione. Ciao ragazzi, sono Barbara da San Mauro Mare. Correva l'anno 2010, quindi siamo a 16 anni fa, ok? Quando in una serata di fine estate conobbi mio marito. Dopo pochi giorni era il mio compleanno e mi fece recapitare 39 rose, 38 bianche anche, è una rossa sul posto di lavoro. Mi sono sentita come Julia Roberts in Ufficiale Gentiluomo. Ringrazio Dio che da allora ci scegliamo ogni giorno. Ti amo Paolo ogni giorno di più. Ragazzi, ma come si fa? Come fate? Come si riesce? Io non riesco a passare i 3 anni, orca miseria. Mi impegno come 16 anni, questa roba è veramente, insomma, complimenti, chapeau. Poi qualcuno ha ricevuto un gnomo natalizio sul posto di lavoro, anche qui in questo caso da un cliente, ottimo. Qualcuno ha ricevuto invece per il 18esimo un soggiorno di 2 notti a Parigi, buona anche questa. Insomma, noi aspettiamo qui e ora, adesso, in diretta su R101, la vostra storia con regali inaspettati. Questo è il titolone in prima pagina. Aspettiamo la vostra storia e il vostro racconto al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Buona domenica, lui è Safe qui su R101. Tra qualche istante toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Questo è il numero 331 80 90 101.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 190.

0: Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: La canzone che ti fa stare bene.
21: Ogni ora c'è questo meraviglioso appuntamento, tutto per voi, che si chiama La canzone che ti fa stare bene, dove voi scegliete la canzone che vi fa stare bene, qui su R101, la radio che ti fa stare bene. Voi la scegliete appunto e sempre con sperando con una motivazione. Ed arriva lei, è lei, sentiamo.
22: Ciao, volevo fare un regalo e una sorpresa a mio marito. Gli dedico una canzone che ci fa stare bene ed è Horse with No Name degli America.

Loro sono britannici, ma si fanno chiamare America con A Horse With No Name, il primissimo singolo di questi ragazzi e soprattutto canzone scelta dalla nostra amica con la canzone che ti fa stare bene. Continuate a richiederla, a motivarla, anche magari appunto a condividerla con il marito, come ha fatto la nostra amica, sempre al 331 80 90 101. Se non doveste avere alcun tipo di idea o magari avete in testa una canzoncina ma non sapete il nome, il titolo, eccetera eccetera, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti, tutti preascoltabili, quindi trovate proprio così, vi serviamo il piatto come un ristorante stellato, è lì pronto da gustare, punto. Pronti adesso a tornare in Italia, perché in questo caso andiamo a pizzicare loro, si fanno chiamare The Colors e questa è Un ragazzo, una ragazza.

Lui è Harry Styles qui su R101. È pronta l'informazione, è pronta la nostra redazione. Arrivano quindi le breaking news di TGCom 24. Ora.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Washington, Teheran, si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni sade e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre, lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dall'Ara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9, coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico congestionato in direzione Lainate. Sulla 14, ramo Casalecchio, code per traffico intenso allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Traffico rallentato per lavori invece tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Sulla 12, Genova-Roma, viene segnalato un incidente tra Cerveteri, Ladispoli e Torrimpietra verso la capitale. Infine, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa a causa di materiali dispersi all'incrocio stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Quasi 4 minuti dopo le 18 comincia ufficialmente la serata di R101 insieme, il sabato sera di R101. Come sta andando? Cosa avete programmato per questa sera? Visto magari il tempo un po' benevolo, magari si sta all'aperto, si fanno aperitivi, magari grigliate all'aperto, amici, family, fateci un po' sapere, family di R101. Pronti noi a mettere invece la grande musica, perché arrivano Baby K, Giuseppe Ferreri insieme con Roma Bangkok.

Rock Me qui su R101, inizia la serata di R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo a raccontarcela di una partita sportiva. Dice basta, vi prego, basta sport, basta, cosa sarà? Speriamo almeno pallavolo, basket? No amici, parliamo ancora di calcio, ma tanto calcio per qualche secondo, non disperate. Allora andiamo a parlare della finale di Europa League, che è una competizione abbastanza importante a livello europeo, la seconda credo. Mercoledì sono affrontati in finalissima Friburgo, squadra tedesca, contro una squadra inglese, l'Aston Villa. Spoilerone, ha vinto l'Aston Villa 3-0, giusto per, ha vinto l'Europa League. Va bene, questo è il perché e il per come. Attenzione, perché quando sono arrivati i tedeschi in terra turca, perché questa partita si svolgeva a Istanbul, alla Tupra Stadium appunto di Istanbul, sono sbarcati i tedeschi e arrivati in terra turca si sono resi conto di aver mancato qualcosa, aver lasciato a casa qualcosa di fondamentale, ovvero, amici, ovvero il materiale per allenarsi. Ça va sans dire, ragazzi, buono. Ma che meraviglia, questi amici tedeschi, non lo so, forse già pensavano che, non so, potevano avere qualcos'altro, e invece no, sono arrivati belli fresconi, senza le robe d'allenamento, e il Beşiktaş, squadra appunto di casa, ha corso ai ripari, ha preso tutto il necessario, il necessaire alla squadra appunto tedesca. Bravi gli amici anche del Beşiktaş. Perché parliamo di questo? Perché andiamo a parlare del quando vi siete dimenticati qualcosa di essenziale, indispensabile. Per esempio, faccio un esempio così a caso, a me non è mai successo. È successo, sì, il passaporto prima di decollare. Arrivi lì, prego, passaporto, è rimasto a casa. Ciao volo, ciao, salutami il volo e salutami anche la vacanza. Quando avete lasciato qualcosa indispensabile a casa, o comunque dimenticato qualcosa da qualche parte, aspettiamo il vostro racconto al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La voce di Noemi qui su R101. Stiamo parlando del quando vi siete dimenticati a casa, lavoro, ovunque qualcosa di essenziale ed indispensabile. 331 80 90 101.
1: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Sono tanti gli amici che fruiscono di R101 con l'app di R101, gratuita per tutti i tipi di smartphone. Magari possiamo così portarvi nel vostro momento di palestra o tutto quello che è lo sport. Questa è R101.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È il muoio che aspettiamo sempre. Baila con Zucchero con Baila, stavo invertendo le cose. Zucchero con Baila qui su R101. Grazie come sempre per ascoltarci nella serata di R101 con me, Aldo Paolini. Diamo un piccolo aggiornamento sportivo. C'è Bologna-Inter, Serie A, ultima di campionato in corso in questo momento, e l'Inter è appena passato in vantaggio con un gol su punizione di Marco. Questo è notizia sportiva. Torniamo invece subito nel nostro momento di chiacchiera. Ce la stiamo chiacchierando su quando vi siete dimenticati qualcosa di veramente indispensabile, essenziale, che era impossibile dimenticarsi e invece l'avete fatto. Voci.
1: La mia dimenticanza è stata abbastanza imbarazzante. Siamo scesi dall'aereo, arriviamo quasi alle valigie, documenti dimenticati nel bauletto dell'aereo, la parte sovrastante dei sedili, quindi ritornano indietro con tutto il personale, vai su per il riconoscimento dei passaporti, e se no non potevamo uscire dall'aeroporto, dimenticati là.
0: Dimenticati, beh, giustamente uno si rilassa in aereo, parte la vacanza, però questa è la prima volta che la sento dimenticarsi il documento in aereo. Poi ancora.
2: Ciao R101, sono Daniela da Como. Niente, mio marito Angelo dimentica la qualsiasi cosa sempre ovunque. L'ultima è stato il cellulare su un taxi a Tangeri durante una vacanza. Questo è stato l'ultimo. Ciao a tutti.
0: Ciao, quindi insomma sei una abbastanza esperta in questo caso, no? Per dimenticanze varie. Voi amici invece, la vostra dimenticanza veramente incomprensibile, cioè proprio avete dimenticato qualcosa di impensabile? Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101.

0: Elton John e Britney Spears insieme con Hold Me Closer qui su R101. Ce la stiamo raccontando su cose indispensabili che avete dimenticato, proprio cose impossibili da dimenticare, ma voi lo avete fatto. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao, non io, ma mio figlio e i suoi compagni di squadra rugby. Sì. Ogni volta che fanno un allenamento, una partita, qualcuno di loro dimentica qualcosa nella borsa di qualcun altro. E quindi c'è una chat che di fatto è la chat dello scambio mutande, consegna calzini, eccetera, eccetera, eccetera. A loro discolpa, diciamo che sono dei bimbi di 8 anni. Ciao da Sara!
0: Ciao Sara, beh, è vero, ci sono queste chat, ragazzi. Ho trovato un paio di scarpe addirittura. Va bene, poi ancora.
2: Ciao a tutti, io sono Marica da Bergamo. Quando avevo 20 anni ho dimenticato di mettere le scarpe. Una sera quando sono uscita con mio ex moroso, fidanzato, sono uscita e mi sono ritrovata davanti all'ingresso del bowling con le ciabatte tutte di pelo a forma di tigre e sopra ero vestita con un cappottino elegante. Sono dovuta tornare indietro ovviamente a mettere le scarpe. Ciao a tutti, buona serata!
0: Ed è lì che è diventato ex, cioè ti ha lasciato in quel momento al bowling, certo, basta, questa è l'ultima, va bene, ti adoro e ti amiamo tanto. Cose indispensabili e dimenticate, i vostri racconti qui adesso al 331 80 90 101. È il momento di ascoltare un nuovo lavoro, i Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento.
3: Ed è un po' di

0: Nuovo lavoro di Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento qui su R101. Bella questa collaborazione. Siamo pronti anche ad ascoltare la vostra canzone che fa star bene. La scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai.
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
14: Niente, a parte due carie e il ponte da sistemare.
13: Dai, poteva andare peggio.
14: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
13: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
15: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
16: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
5: È il vostro momento, scegliere la canzone, la scegliete proprio voi, al 331 80 90 101 nello spazio La canzone che ti fa stare bene. Beh, questa nostra amica ha anche motivato, è quello che scegliamo e che vorremmo tanto da voi, sentiamo.
6: La canzone che mi farebbe stare bene è Miami di Will Smith, perché mi ricorda le mie amiche del liceo, Daniela e Francesca, con cui mi rivedrò a giorni, e una delle mie due amiche abita a Miami, l'altra a Roma, sono tutte lontane ma finalmente ci rivediamo.

0: Miami, lui è Will Smith qui su R101, grazie alla nostra amica che ha anche motivato. Continuate a scegliere la canzone che fa star bene al 331 80 90 101. Aggiornamento dalla partita Bologna-Inter, il Bologna l'ha ribaltata, Bologna in vantaggio 2-1 contro l'Inter al momento, quasi sul finire del primo tempo. Torniamo a noi perché stavamo parlando di cose che avete dimenticato, così essenziali, enormi. Sentiamo l'ultimo messaggio.
1: Ciao a tutti, io mi sono dimenticata dove avevo messo il bambino, cerca il bambino che aveva

0: due mesi. Oddio, oddio, oddio, dov'è il mio bambino? Dov'è? Ce l'avevo attaccato alla tetta. Ciao!
1: Ma quanto vi amiamo, ragazzi, ma quanto amore c'è in questa roba, davvero, io non so, non si può misurare. Major Lazer ora insieme a DJ Snake, qui su R101 arriva Lean On.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Il viaggio verso il paradiso, lui è Achille Lauro qui su R101. Siamo pronti per l'informazione, per informarvi, arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte. In caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk, colpito da droni ucraini. 16 morti, 42 feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto chimico nemico a 1700 chilometri dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia, è inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. La mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. Ciclismo, la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa, scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code a causa di un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Traffico rallentato per materiali dispersi lungo la carreggiata tra Incise Reggello e Valdarno. Permangono le code sulla 12 Genova-Roma per un incidente già risolto tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra verso la capitale. Sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce viene segnalato un veicolo fermo tra Amazone e Ovada verso Gravellona-Toce. Anche sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio con la 26 e Arenzano verso Ventimiglia. Al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del Piazzale Francese verso Courmayeur, attesa prevista 1 ora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
7: Il nostro sabato sera, questo, sono le 19:04, siete in compagnia di R101 con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo dal canale 67 del Digitale Terrestre. Grazie anche a coloro i quali si stanno facendo un bel ape, un bel aperitivo, in compagnia nostra. Siamo contenti di questo perché vi accompagniamo in momenti magici. Di magico, c'è Magic ora con Rude.

Nirvana, lei è Elodie qui su R101 nella nostra serata alle 19:12 minuti con me, Aldo Paolini, Claudio Randone in regia. Andiamo in Spagna a quest'ora, così vi offriamo un viaggio in Spagna, vi offriamo un viaggio all'Università di Barcellona, perché andiamo così a raccontare uno studio universitario, appunto, che ha scoperto una cosa molto curiosa. Allora, questi ricercatori hanno osservato per un tot tempo vari gruppi di persone a tavola insieme, amici, colleghi, eccetera eccetera, e mentre mangiavano insieme hanno scoperto che quando siamo a tavola, appunto, con altre persone, quasi tutti, sottolineo quasi tutti, facciamo una cosa precisa senza rendercene conto a tavola con altre persone. Cos'è questa cosa? Giochiamo insieme, giocate con noi, divertitevi con voi, facciamo questa cosa. Cosa potremmo fare a tavola insieme ad altre persone? Per la maggior parte, non tutti, ma quasi tutti. Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio qui su R101. Stiamo giocando insieme. Secondo voi cosa tendiamo a fare automaticamente quando mangiamo insieme ad altre persone? Aspettiamo le vostre risposte.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E ci siamo anche riascoltati i Five con Everybody Get Up qui su R101, nella nostra serata con me, Aldo Paolini, giocando insieme agli amici di Barcellona, grazie a questi universitari che hanno così voluto osservare gruppi di persone che cenano, pranzano insieme. Fanno quasi tutti una cosa in maniera automatica, senza neanche rendersene conto. Che cosa, secondo voi? Sentiamo le vostre voci.
1: Allora, ciao a tutti, e io credo che la cosa che facciamo tutti quanti insieme a cena, e lo facciamo tutti nel mondo, mangiare. È facile, tecnologia.
0: È tecnologia, non è mangiare. Comunque grazie, poi ancora.
2: Secondo me chiediamo sempre, è buono dopo che assaggiamo i piatti.
0: Ah, ok, è buono, cioè è buono al compagno vicino che abbiamo di fronte. Potrebbe essere, ma non è questo. Poi ancora.
3: Per me è quello che fanno quasi tutti a tavola, è guardare il cellulare.
0: Ok, non è neanche il cellulare, amici, non è neanche questo. Secondo voi cosa tendiamo a fare automaticamente quando mangiamo insieme ad altre persone? È una cosa che facciamo quasi tutti, aspettiamo la vostra, ok? Al 331 80 90 101, ora Marco Mengoni. I

0: Eccolo qui questo ragazzone americano, Lil NXX con That's What I Want, qui nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, giocando con gli amici universitari di Barcellona che hanno così studiato mentre noi mangiamo in gruppo, ok? Cosa hanno scoperto? Cosa tendiamo a fare automaticamente quando mangiamo insieme ad altre persone? Questa è la domanda per giocare insieme, sentiamo le vostre risposte.
1: Per me è augurare buon appetito!
0: E questo giustamente, bravo, questa è educazione, giusto? Ma non è questo, ancora.
2: Posizioniamo il tovagliolo sulle gambe.
0: Quella, questa è un'altra cosa di quelle che ci ho mai pensato, sinceramente, non è mettere il tovagliolo sulle gambe. Poi
3: assaggiare il piatto degli altri.
0: Sì, è vero, specialmente le patatine fritte, quello penso che sia il cibo più rubato al mondo, credo, vero, la patatina fritta è una roba ingestibile. Ancora non è questo, poi
4: si aspetta che gli altri abbiano tutti quanti qualcosa da mangiare.
0: Anche questo, giustamente, educazione, aspettare tutti abbiano il piatto e poi buon appetito. Ma attenzione, grazie Claudio per il momento con trionfo, perché qualcuno ha indovinato, sentiamo.
5: Secondo me quello che facciamo di più è chiedere all'altro, ma cos'hai preso tu stasera? Questo, ah ok, lo prendo anch'io, grazie.
0: Esattamente questo, ragazzi, ordiniamo cibi simili agli altri. Secondo appunto i ricercatori, inconsciamente tendiamo a scegliere piatti che ci fanno sentire tra virgolette parte del gruppo. Ah, prendi la pizza, allora la prendo anch'io. E questo è per il 54%, quindi diciamo sì, più di uno su due fa questa cosa. Quindi questa è della ricerca appunto degli amici di Barcellona. Come sempre io vi amo in questa cosa, grazie quindi per aver giocato insieme a noi. Siamo pronti ad ascoltare adesso Cristiano Malgioglio con la sua Amore di contrabbando R101.

0: di Cristiano Malgioglio con Amore di Contrabbando e chissà, magari diventerà lui, insomma, spera, una hit estiva a tutti i crismi, no? Cioè al sound quello giusto da summertime.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa era 101.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: pronti come sempre ogni ora con il vostro momento. Voi scegliete la canzone qui su R101 con lo spazio La canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, come ha fatto lui.
1: Ciao Michele dalla provincia di Napoli, la canzone che mi fa stare bene è Feel So Good di Sting.

Lui è Sting con Fields of Gold qui su R101. Nel momento la canzone ti fa stare bene, grazie al nostro amico per averla richiesta al 331 80 90 101. Continuate sempre a richiederla, soprattutto grande suggerimento, enorme suggerimento, motivando la vostra scelta, così tutta la family di R101 sa perché si canta o si ricorda le parole di una canzone. Ognuno ha i suoi momenti e quindi vogliamo anche i vostri. 331 80 90 101. Pronti ancora ad andare con la prossima? Questa la scegliamo noi. Alicia Dixon con The Boy Does Nothing.

0: Somb con Home Wrecker qui su R101, la nostra serata scintillante questo sabato sera da passare insieme. Infatti lascio poi il posto a Leonardo Regazzoni, da parte mia Aldo Paolini è tutto in questo momento. Torno domani puntuale dalle 16 alle 20 e ringrazio ovviamente l'altro compagno di viaggio, ovvero Claudio Randone in regia. Buon sabato sera a tutti, a domani, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Ester Oletto. Donald Trump assicura che non firmerà un accordo con l'Iran se non è vantaggioso per Israele e se non include la questione dell'uranio arricchito. Tuttavia, annuncia il presidente americano, ci stiamo avvicinando molto ad un'intesa. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne domani e lunedì in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Occhi puntati su Venezia e Reggio Calabria, eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella. Nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Leone XIV rientrato in Vaticano dopo la visita a Lampo ad Acerra nella Terra dei Fuochi. Qui un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenti, frutto di persone e organizzazioni senza scrupoli, ha denunciato il Papa, invitando a scardinare la cultura della prepotenza che agisce in molte regioni. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Ciclismo, 14esima tappa del Giro d'Italia, Aosta Pila, al danese Vingegaard, anche nuova maglia rosa. In Formula 1 George Russell vince la gara sprint del Gran Premio del Canada davanti a Norris e Antonelli. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, al Dallara, l'Inter pareggia in rimonta con il Bologna, finisce 3-3. Dalle 20.45 Lazio-Pisa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 10 autostrada dei Fiori crea code allo svincolo di Andora. Un altro incidente viene segnalato sulla 26 tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra Fabro e Orvieto verso Napoli. Lungo la 14 Adriatica coda in uscita a Riccione a causa del traffico intenso. Code anche a Loreto in entrambe le direzioni. Per lavori di manutenzione chiusa una corsia della statale 106 Ionica tra Castellaneta Marina e stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Che calore in questo sabato 23 di maggio, temperature veramente alte in tutta Italia e iniziamo nonostante il caldo, anche perché sono un antipasto di quello che sarà probabilmente in questa estate. L'Enjoy the Weekend, buona serata, buon weekend, saluto Aldo Paolini che vi ha accompagnato fino a poco fa e tocca a me Leonardo Regazzoni fino a mezzanotte accompagnato in regia sempre da Claudio Cucù Randone e da tutti voi che ci ascoltate dalla macchina, da casa, insomma ovunque voi siate, benvenuti.

0: Cyrus, Easy Lover, siete su R101, buon weekend, buon sabato 23 di maggio a tutti voi all'ascolto là fuori, qualunque cosa stiate facendo in questa bella serata di sole un po' in tutta Italia, poi ovviamente magari diciamo dove siete voi in questo momento è nuvoloso o piove, però gran parte d'Italia oggi vede un bel sole e un bel caldo anche come dicevamo in apertura. Questo è l'Enjoy the Weekend, il programma che vi accompagna la sera dal venerdì alla domenica fino a mezzanotte, in diretta ovviamente anche in TV sul canale 67 con me Leonardo Regazzoni. Easy Lover e la stagione in cui siamo, la primavera, ci fa pensare magari appunto all'amore, anche ai matrimoni. Leggevo che si risparmia sempre di più ai matrimoni, soprattutto sugli invitati, nel senso che uno sposo su due diciamo invita massimo 50 persone. L'unica eccezione viene dalla Campania, che come media ha 80 invitati. In effetti spesso nel sud Italia c'è un po' un'abitudine, no? Un po' più sentita a livello di matrimoni. Anche le location cambiano un pochino, per esempio gli spazi verdi come i giardini, i parchi e gli agriturismi hanno scalzato per esempio la classica villa, che è scesa un pochino in percentuali. In percentuale quello che invece non viene da meno è il fotografo, che ovviamente è un servizio, un elemento imprescindibile, e poi in realtà in aumento il catering, per esempio il violinista, il videomaker, musica e DJ, trucco e noleggio auto, insomma ci sono un po' di servizi extra che vanno per la maggiore. Condividiamo un po' quella volta che avete ricevuto, non il vostro matrimonio, ma quella volta, se siete sposati, che avete ricevuto la proposta o che avete fatto la proposta. In che situazione, diciamo, qual è stata il luogo e appunto la situazione in cui avete fatto o ricevuto la proposta di matrimonio. Se volete, al 331 80 90 101, messaggio vocale, noi siamo qui e vi aspettiamo curiosi. Enjoy the music. 101 Superstar.
1: 3 milioni neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
3: 101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: artistica, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Si parla di come avete fatto, come avete ricevuto la richiesta di matrimonio, no? Appunto per sposarvi. Al 331 80 90 101 se volete raccontarlo.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: Radio Trailer.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte, Cystiset Forte.
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
16: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
17: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
19: Ah già, solo fango.
18: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
23: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
24: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
25: Da Carrefour, 96 ore scontate.
26: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
27: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
28: R101 Meteo.
29: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo sereno poco nuvoloso in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la possibilità di brevi e isolati temporali su Appennino Calabro-Lucano, coste ioniche della Calabria e Sicilia orientale, sempre in generale soleggiato altrove. Temperature quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento, caldo e estivo soprattutto al centro nord e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
28: R101 Meteo con
30: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dal 1995 una delle canzoni più utilizzate anche come colonna sonora di matrimoni, Raff, sei la più bella del mondo, lui che poi si è sposato l'anno dopo, dal 96, sta appunto insieme a Gabriella Labate. Stiamo parlando di matrimoni e della proposta di matrimonio che avete fatto o che vi è stata fatta. Come è andata? Come eravate di stato d'animo e anche in che luogo eravate?
1: Ciao! Allora, la proposta l'ho fatta io a quello che adesso è mio marito.
0: Eravamo
1: fidanzati da 12 anni, con una figlia già e con una in pancia, che doveva nascere. Gli ho fatto la proposta una mattina a colazione, ricordo, non sapevo cosa regalargli perché era il suo compleanno, gli ho regalato le fedi e lui mi ha risposto di no perché si è sentito ricattato. Io ci sono rimasta male, ovviamente. Sono rimasta malissimo, però vabbè, non ho detto niente e dopo qualche giorno mi ha portato in comune e ci siamo sposati da lì a poco. Ciao Stefi da Brescia.
0: Beh, diciamo che comunque ha colto il tuo segnale, dai, il tuo regalo, in effetti era un regalo già che portava in una direzione ben precisa. Lui all'inizio ci è rimasto un po' così e poi ci ha pensato bene, ha detto ma sì dai, alla fine è quello che voglio anch'io.
2: Ciao, sono Davide da Ragusa, ho fatto la proposta su Lettera. Era una giornata in cui nevicava fortissimo, la gente praticamente scendeva, io invece salivo. Sono arrivato su in montagna e praticamente mi sono inginocchiato e lei cosa fai? E lì ho fatto la proposta. Ciao, saluti.
0: Tipo, è arrivato sulle montagne, si è inginocchiato e cosa fai? Sono distrutto dalla salita, non ce la faccio più, sono stremato. No, bellissimo, questo per ora vince veramente come richiesta nel luogo più bello, più affascinante, sull'Etna sotto la neve, non poteva che dire sì, mettiamola così. Dai, tra poco altri racconti, intanto la voce di Tom Walker.

0: leave the light on.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Fanteria erano Shakira e Cardi B su R101 20 e 36. Buona serata e benvenuti se vi siete appena collegati. Questo è il nostro Enjoy the Weekend. Si parla di matrimoni. Shakira, diciamo, ha passato 11 anni di relazione con Piqué, anche se i due non si erano mai sposati al tempo. La stessa Shakira aveva dichiarato, insomma, di non avere alcun interesse per le nozze, preferiva mantenere vivo l'interesse del compagno. Poi è finita male, in realtà, nel 2022, e la canzone appena ascoltata viene dal 2024. Le vostre richieste, o meglio dire proposte ricevute o fatte di matrimonio.
1: La mia proposta di matrimonio è arrivata con un calendario dove il mio futuro marito ha selezionato i mesi, e in ogni mese aveva scritto troppo freddo, c'è Pasqua, troppo presto, okay, piove, e siamo arrivati a scegliere la data insieme ad agosto. Ciao R101.
0: Ah, ok, quindi qui proprio, diciamo, la data per il giorno, per la cerimonia del matrimonio, l'avete scelta in questo modo. Agosto, mese caldino, se posso dire, cioè non so dove l'avete fatto, però se l'avete fatto centro-sud Italia, in bocca al lupo, davvero. Va bene, una bella voce che ci sta bene in qualsiasi evento è quella di Gaia con Bossa Nostra, la sua ultima canzone.

0: Lei che si è classificata seconda ad X Factor nel 2016, pochi anni dopo ha vinto invece Amici, il talent musicale di Maria De Filippi, e l'avete ritrovata con Bossa Nostra, Gaia su R101 con la sua ultima canzone.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: sia il vostro sabato sera, noi vi teniamo compagnia con la canzone che ti fa stare bene, che in realtà poi richiedete voi tutte le ore al 331 80 90 100. Qualunque sia il vostro sabato sera, noi vi teniamo compagnia con la canzone che ti fa stare bene, che in realtà poi richiedete voi tutte le ore al 331 80 90 101.
1: Sono Claudia da Milano. La canzone che mi fa stare bene è Valerie

Bronson e Amy Winehouse insieme con questa bella canzone di nome Valerie, era anche quella che ti fa stare bene, richiesta da voi su R101, l'anno era il 2006. Per noi italiani, insomma, bei ricordi perché eravamo campioni del mondo per quanto riguarda il calcio in quel luglio di Berlino. La Serie A questa sera, l'ultima giornata in realtà tra oggi e domani, ieri Fiorentina-Atalanta 1-1, Bologna-Inter è finita all'ultimo minuto in rimonta con il pareggio 3-3 dell'Inter e in campo secondo minuto di Lazio-Pisa, poi domani si conclude con tutte le altre partite. E poi un po' di vacanza anche per i calciatori, anche se c'è il mondiale in realtà che incombe. Lo stato sociale intanto una vita in vacanza.

1, buona serata, trascorriamo questo finale di sabato 23 di maggio su R101 nell'Enjoy the Weekend, dopo la canzone di Jennifer Lopez e David Guetta, fresca, poche settimane, si intitola Save Me Tonight. Abbiamo insomma tanto tempo da passare insieme, fino a mezzanotte, non solo dalla radio, per chi è a casa o davanti alla TV sul canale 67, la nostra applicazione e il nostro sito r101.it. Riprendiamo da James Morrison.

canzone di Dua Lipa con la collaborazione anche di DaBaby, che è questo rapper statunitense, viene dal Cleveland, con Levitating su R101. Lei che ha rilasciato, lo potete trovare online gratuitamente anche su YouTube, questo film concerto intitolato Dua Lipa Live from Mexico, che in realtà è un insieme di tre date effettuato a dicembre 2025 a Città del Messico, in cui appunto che poi ha rilasciato online, quindi diciamo per rivivere un po' quelle emozioni di questo tour, che tra l'altro lei stessa ha affermato essere stata l'esperienza più bella e appagante della mia carriera finora. Si può andare su YouTube a vedersi questo concerto live. Intanto, domanda in arrivo, perché siamo arrivati all'ora del gioco e quindi svegliamola. Allora, da Città del Messico andiamo in Australia, a Esperance in particolare, che è questa città dell'Australia, insomma, poco conosciuta, però è avvenuta lì questa notizia di cui vi sto per parlare, ovvero questo ragazzo che era a cena con i suoi coinquilini a casa e a un certo punto stava aprendo una confezione, una busta dell'insalata, quando si è accorto che dentro questa confezione, oltre all'insalata, c'era qualcos'altro di particolare. Io dico particolare, ma insomma estremamente particolare, direi. Poi c'è tutta la storia che continua. Secondo voi che cosa ha trovato nella busta dell'insalata, oltre all'insalata ovviamente? Non è qualcosa che si trova tutti i giorni, quindi proprio una cosa strana che si può trovare in una busta dell'insalata. Provateci, quella più bizzarra che vi viene in mente, non sbagliate, perché tra poco poi ve lo dirò anch'io. Al 331 80 90 101 con la vostra voce come sempre, che cosa ha trovato questo ragazzo all'interno di questa busta d'insalata? Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock. Ciao, sono Annalisa. R101 101.

0: canzone, quella di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, che era stata registrata a Nashville nel 2014, poi era stata suonata nei live ma mai pubblicata ufficialmente, finalmente l'hanno fatta e si intitola Repeat It.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
13: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
12: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
14: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
15: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
8: Nen. La senti?
9: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
9: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
10: Nen, gruppo A2A.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Le Destiny's Child con Survivor qui su R101, canzone del 2001. Poi loro sono state in attività fino al 2006 prima di sciogliersi. Stiamo giocando e la domanda di questa sera viene dall'Australia, da Esperance, che è questa città appunto australiana, dove un ragazzo stava preparando la cena con i suoi coinquilini, ha aperto una busta dell'insalata e si è accorto che all'interno della confezione c'era un qualcosa un po' di inusuale. Che cosa c'era secondo voi?
1: Ciao, sono Rita e chiamo da Bergamo. Secondo me nell'insalata ci ha trovato un dente.
0: Un dente umano oppure un dente di qualche animale? No, non è un dente, qualcuno dice addirittura una lumaca.
2: Buonasera, ciao Giovanni da Siracusa. Secondo me è una lumaca.
0: È una lumaca. Ci potrebbe stare, ma in questo caso non è lei.
1: Secondo me dentro l'insalata ci ha trovato una sigaretta, un mozzicone di una sigaretta spenta.
0: Ah, posso dire, sono tutte cose che non mi augurerei di trovare, ma quasi quasi tra una lumaca e un mozzicone di sigaretta io preferirei trovare una lumaca.
3: Ha trovato un topolino, mi pare.
0: Un topolino, beh, di male in meglio, non so come si dice, ma avete capito quello che volevo dire? No, non ha trovato nemmeno un topolino.
4: Ciao a tutti, ciao. Sono Tiffany, della provincia di Pistoia, e ha trovato all'interno forse un dito?
0: Un dito, beh, concludiamo alla grandissima, veramente. D'altronde, vabbè, no, non la dico. Un dito, sarebbe troppo un dito. Fortunatamente non era un dito. Avete ancora un po' di tempo per provarci, se volete. Al 331 80 90 101, messaggio vocale con la vostra voce. Che cosa ha trovato questo ragazzo all'interno di questa busta di insalata? Intanto i De Giornalisti con Completamente su R101.

0: Sono Josh 685 con Jason Derulo su R101. Buona serata, buon weekend. Questo è il nostro Enjoy the Weekend. La domanda di questa sera: siamo in Australia, c'è Rhys Smoker. Questo ragazzo stava preparando una cena a base di bistecca e insalata per i suoi coinquilini. Aprendo la busta dell'insalata, ha trovato dentro, oltre all'insalata, qualcosa di strano. Cosa?
1: Hanno trovato un ragno terribile australiano, bruttissimo eppure vivo.
0: Aiuto, ok, sì, lì non si scherza perché i ragni australiani sono mortali. No, fortunatamente, mi viene da dire, non era un ragno australiano.
2: Secondo me ha trovato 100 euro dentro la busta dell'insalata, non voilà.
0: E da lì in poi tutti i bambini in Australia: mamma, mamma, posso avere l'insalata oggi a cena? No, magari, sarebbe stata più bella come notizia.
3: Ciao, secondo me ha trovato un anello.
0: Un anello, a proposito di richieste e di proposte di matrimonio di cui parlavamo in prima ora. No, non è nemmeno un anello, perché questo Rhys Smoker cosa ha trovato nell'insalata?
4: Ciao, siamo Ele
5: e Marghe.
4: E dentro l'insalata ha trovato
5: una rana.
4: Ciao.
6: Una rana.
7: Ragazzi, nella busta dell'insalata c'era una rana. Buon appetito.
0: Era proprio una rana viva e vegeta, è importante da sottolineare. Piccolino, diciamo, c'è stato uno stupore iniziale. La cosa bella è che vivono vicino a una sorta di canale questi ragazzi, e quindi l'hanno riliberata poi nell'acqua all'aperto, dedicandole anche un momento di saluto suonando Crazy Frog, una canzone. Quindi c'è stato questo momento particolare di addio a questa rana. L'hanno presa con filosofia, poi ovviamente l'azienda in questione dell'insalata si è scusata, sono cose che capitano, non dovrebbero capitare, ma insomma è andata così. Olivia Rodrigo, la sua nuova Drop Dead.

0: Good, Olivia Rodrigo con la sua ultima canzone. Lei nata in California ma di origine filippine, tedesche e irlandesi, quindi tanto mix di nazionalità. Siete su R101, l'Enjoy the Weekend.
1: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
2: Scegli AIRC per il tuo 5x1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5x1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
7: È permesso?
6: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99€ al chilo.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con...

Test Dummies su R101 con la canzone che ti fa stare bene, direttamente dal 1993, questo gruppo musicale canadese folk rock, belle sonorità e una bella atmosfera. Grazie per averla richiesta. Tra un'ora un'altra occasione per sentire una canzone scelta da voi, sempre nello spazio della canzone che ti fa stare bene. In quell'anno, tra le tante cose, usciva Jurassic Park al cinema e la CBS lanciava il David Letterman Show, che è uno degli show, diciamo, degli Stati Uniti, late night show più famosi, più celebri in giro per il mondo. Questa invece è di un po' di anni dopo, direi. Alvaro Soler con Sofia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: sangue.
1: Con che bella energia iniziamo l'ora, la canzone di Lady Gaga e Doechii, Runway, ascoltata su R101 alle 22 in punto, per queste due ore che ci portano alla mezzanotte di Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni. Tutti voi là fuori, dalla macchina, dalla radio, dalla TV, sul canale 67, applicazione, sito r101.it, insomma ormai lo sapete, potete seguirci ovunque voi siate, come preferite. Riprendiamo con i Muse e la loro Starlight.

Rihanna, Rude Boy, questa è R101, buona serata in questo sabato sera che trascorriamo insieme fino a mezzanotte in diretta. Con me Leo, 22:09 minuti, in campo la Lazio in casa contro il Pisa a chiudere questa giornata di Serie A, poi domani si conclude realmente il campionato con tutte le partite di domani, 38esima giornata su 38. La Lazio sta vincendo 2-1, siamo al 65esimo minuto, dopo invece il pareggio del Bologna in casa con l'Inter questa sera. Tanto sport perché c'è anche il Giro d'Italia e domani c'è il Gran Premio del Canada, in corso le qualifiche proprio per la gara di domani, e ne approfitto per ascoltare un pochino i vostri programmi sia di domani ma anche di come state finendo questa serata, quindi questo sabato. Tanti di voi in macchina magari che si stanno muovendo per l'Italia, qualcuno da casa, cena con amici, fuori a bere qualcosa. Qualcuno che si allena perché magari arriva una mezza maratona, arriva una gara a cui tenete tanto e vi siete allenati tutto l'anno e vi allenate anche il sabato sera alle 22:10 minuti, perché oggi faceva caldo, quindi insomma ci sta magari allenarsi a quest'ora. Qualcuno che magari si diletta con qualche hobby, qualche attività anche un po' più originale, inusuale. Insomma, il mio sabato prevede la forma che puoi utilizzare se vuoi partecipare a questo spazio. Lo continui tu con il programma della tua serata al 331 80 90 101, messaggio vocale. Intanto Miles Smith e la sua Gold.

0: ossessione su R101. A proposito di maledetto film con cui conclude la canzone appena ascoltata, c'è un po' il film della vostra giornata, del vostro sabato, di come lo state concludendo. In particolare, non per forza giornata di vacanza, di relax, per tanti è una giornata intensa, bella, piena. Per esempio,
1: io sono in macchina e rientro a casa dal lavoro. Sono sveglia da stamattina alle 7, che sono andata in maneggio perché faccio equitazione, ho sistemato il mio cavallo e poi sono tornata a casa, ho mangiato, ho fatto la doccia, sono andata all'inaugurazione di una pasticceria di una mia carissima amica e poi da lì direttamente a lavoro, e adesso finalmente torno a casa e dormo.
0: E dormo, alla fine il messaggio sembrava sì bello, ho fatto tante cose oggi, sono stato qui, pasticceria, però la parte bella arriva adesso, arrivo a casa e dormo, finalmente posso fare quello che mi piace. Ci sta, dai, uno durante la settimana accumula un po' di stanchezza. Aspettiamo anche i vostri messaggi brevi, bastano 15-20 secondi per farci insomma entrare nel vostro sabato sera. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter hanno 40 anni di differenza, ma hanno deciso di collaborare con questa canzone. Noi intanto aspettiamo i vostri racconti di come state concludendo il sabato sera con messaggio vocale.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: E ora passiamo al campo.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, io no, su R101. È il 30 di maggio, quindi tra una settimana sarà Rimini. Ha postato su Instagram proprio poche ore fa una foto del palco del concerto del 30 maggio. Allora, nel frattempo ci sono i vostri racconti di sabato, come lo state concludendo? Tante cose diverse, partiamo dal primo.
1: Ciao Leo, ormai ci conosciamo, sono il tassista di Milano, appunto a lavoro, finisco a mezzanotte, non manca, dai. Andrea da Milano, ciao a tutti.
0: Grande Andre, buon lavoro, e finiamo più o meno alla stessa ora, perché anch'io a mezzanotte, insomma, l'Enjoy the Weekend finisce. Buon lavoro a te, a tutti i taxisti, tutti i camionisti, insomma, a tutti quelli alla guida in questa serata.
2: Ciao, sono Mirabella di Rosetto, dalle Abruzzi. Allora, la mia giornata finisce col secondo turno di lavoro, lavorando in cucina. Mo fra 10 minuti finisco e vado a riposare. Buona serata.
0: Dai che è fatta. Alla fine è anche abbastanza presto per una serata, diciamo, di ristorazione. Quindi facciamo il conto alla rovescia per la tua dormita. Buon riposo se volete unirvi anche voi con, insomma, il racconto della vostra serata, qualunque cosa stiate facendo. Vi aspettiamo al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Your Eyes, c'è The Weeknd, c'è Doja Cat, insieme ritrovati su R101, 24, 25, 26 di luglio, Stadio San Siro, Milano. The Weeknd si esibirà per le sue tre serate italiane di quest'estate. Sentiamo ancora un racconto di come state passando, avete passato un po' questa giornata.
1: Cari amici di R101, è stato un pomeriggio molto proficuo questo, perché ho appena terminato due ore con un signore di 95 anni, ex generale dei carabinieri, che è un po' la storia degli arresti eccellenti e delle investigazioni in Italia. Si chiama Antonio Cornacchia. È stato davvero un momento emozionante, abbiamo fatto un sold out qui a Tivoli in provincia di Roma. Ecco, veramente queste sono le cose che danno soddisfazione.
0: Beh, contento per te, mi sembra un pomeriggio, una serata in realtà ormai finita in modo proficuo, in modo anche soddisfacente dal punto di vista lavorativo, quindi bravo così, contento di sentirti contento. Intanto sentiamo anche l'ultima canzone di Francesco Gabbani, che si chiama Summer Funk. Enjoy the music.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani è venuto pochi giorni fa anche nei Bonazzi di R101 per raccontarci di quest'ultimo suo singolo e di tante altre cose. Se volete riascoltare l'intervista c'è il nostro sito r101.it.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Buona serata, siete su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, quindi tutto nella norma e siete voi a richiederla, quindi basta un vocale al 331 80 90 101, emozionateci e fateci rivivere dei bei momenti con una canzone scelta da voi.
1: Sono Ivana da Salerno, la canzone che mi fa stare bene è quella di Avventura, Obsession.

Italia venne rilasciata nel 2003, rimase tra i singoli più venduti per 8 mesi, quella degli Aventura con Obsession su R101, e ha contribuito anche notevolmente al lancio dello stile di danza baciata nelle sale italiane. Questa qui diciamo che è immancabile per chi pratica questo genere di ballo all'interno di un corso o di una serata, magari proprio in questo sabato 23 maggio, visto che weekend è anche un po' il periodo della settimana in cui ci si lascia andare un po' di più alla musica e al ballo. Chiudiamo l'ora con 3 canzoni, partiamo dai Bastille con Pompei.

fuoco d'artificio. Enjoy the music.

Poco fa c'era Taylor Swift, 23 in punto di questo sabato sera. Un'oretta che ci porta alla mezzanotte all'interno dell'Enjoy the Weekend con me, Leonardo Regazzoni. Tutti voi, i vostri racconti che ci avete, diciamo, mandato poco fa con messaggi vocali. C'è chi lavora, c'è chi sta tornando da una giornata bella intensa, c'è chi invece si sta riposando, giustamente. Alla fine il fine settimana serve anche a quello. DNC, Cake by the Ocean, per ricominciare.

su A2 su R101, 7 minuti dopo le 23 di questo sabato nell'Enjoy the Weekend che stiamo trascorrendo insieme. A proposito di Due e di Elodie, viene subito da pensare a Marrakesh. Loro due hanno avuto una relazione molto intensa, breve ma diciamo molto, molto sentita. E nel docufilm di Marrakesh, uscito da poco, si chiama King Marrakesh, ha proprio parlato lui stesso di come si sono incontrati e di come poi anche si è consumata e come è finita anche la loro relazione. Loro si sono conosciuti sul set di Margarita, collaborazione artistica che risale al 2019 in estate, ed è stato proprio un po' un colpo di fulmine, no? Lo stesso Marra dice che durante il video del brano ha cominciato a provarci sul set e faceva un pochino il galletto, ecco, mettiamola così, per conquistarla. Poi da lì in poi è nata questa relazione molto intensa e addirittura Elodie l'ha ispirato molto, ha fatto un po' il ruolo di musa ispiratrice per l'album Noi, Loro, Gli Altri, uno dei più importanti della carriera di Marrakesh del 2021. In realtà poi proprio poco dopo, insomma in concomitanza con l'uscita dell'album, tutto è iniziato a sgretolarsi un po'. Poi i due hanno preso due strade diverse, ma si sono rincontrati anche recentemente ad aprile nel Marra Block Party a Milano. Hanno cantato proprio Margarita insieme e i due sono ancora in ottimi rapporti e anche se le loro vite sentimentali hanno preso strade diverse, insomma si ricordano l'un l'altro con molto affetto e molta, insomma, gioia di essersi incontrati. Insomma, hanno sicuramente un bel rapporto. Niente, piccola parentesi su Elodie e Marrakesh. Nel frattempo arriva l'ultima canzone di Harry Styles che si chiama American Girls. Enjoy the music.

0: Sono un trio norvegese, i Debauza con Magnetic, canzone che sta avendo veramente tanto successo, un inno Scandi House, anche delle influenze disco funk, cioè del jazz, dell'house, insomma un bel mix tutto insieme.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai.
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 26 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Brescia.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
13: 1, 2, 3,
14: perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
19: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
20: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno, polpo marocco, 30% di sconto a 14,99€ al chilo.
21: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Estate italiana 2002, Paola e Chiara con Festival in questo sabato sera dell'Enjoy the Weekend qui su R101 come Leo. Ancora ciao e benvenuto, benvenuta se ti sei appena collegato dalla radio o dalla TV sul canale 67. Tanti compleanni anche oggi. Prima di tutto faccio il compleanno a Cristina e Marco mi scrive insomma se potevo augurarle tanti auguri. Sono di ritorno da una bellissima giornata passate alle terme in Trentino Alto Adige. Sono andato a vedere anche un po' di compleanni tra i personaggi diciamo un po' più celebri, un po' più conosciuti del mondo dello spettacolo. Massimo Ceccherini, super attore, io lo ricordo con affetto per Il Ciclone, che è uno dei film più belli che abbia veramente mai visto, anche con Leonardo Pieraccioni. E poi è il compleanno anche di Levante, che avete ascoltato poco fa con Al mio paese, anche con Delia e Serena Brancale. Levante che si è esibita a Milano pochi giorni fa all'interno del suo Dell'amore tour. Adesso si prenderà una pausa fino al 3 di luglio, poi riprenderà insomma per un'estate ricca ricca di musica. Cosa curiosa è che a Milano pochi giorni fa c'era anche la sua figlia Alma nel pubblico, e lei stessa ha detto, la mamma cioè Levante ha detto, si addormenta al quarto pezzo, ma vabbè, insomma già qualcosa, che già tanto che sia lì insomma a darle supporto morale, va bene, sicuramente si sarà divertita comunque. A proposito, i fan con Janelle Monáe, questa è We Are Young.

timbro inconfondibile di Teddy Swims, Lose Control, nella serata di R101. Una mezz'oretta ancora da passare insieme in questo sabato, aspettando ovviamente lo scoccare della domenica 24 di maggio. Teddy Swims, che come tanti in realtà nuovi emergenti cantanti che stiamo ascoltando negli ultimi anni, negli ultimi mesi, è esploso con una cover su Facebook che ha raggiunto 10.000 visualizzazioni in una sola notte. Da lì, diciamo, è stato notato ed è diventato quello che conosciamo un po' tutti. È super appassionato di tatuaggi, ha il corpo letteralmente invaso di tatuaggi, ed è partito dal rap inizialmente, prima di passare insomma ad altri generi musicali come quello presente nella canzone appena ascoltata. Questa è la nuova invece dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, che ascoltiamo qui su R101.

0: Mi piace vincere facile, secondo me sarà uno dei tormentoni di quest'estate 2026. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. L'ultima canzone che anticipa poi il loro ritorno live negli stadi l'anno prossimo.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. Jamiroquai, Katy Perry, John Legend e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca. Radio ufficiale R101.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sa

0: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
12: Outmin del 25/3/2026.

0: Di nuovo un'ora dopo l'ultima di Canzone che ti fa stare bene, che viene a trovarci in questo finale di sabato 23 di maggio, sempre voi a richiedere se avete una canzone che magari vi ronza in testa da un po' di tempo, da questa mattina, da questo pomeriggio, potete richiedercela quando volete, noi cerchiamo di accontentarvi un po' tutti, l'importante è che insomma ci sia un significato, no? Ci sia magari un ricordo, un'emozione, una persona a cui dedicate la canzone che ti fa stare bene.
1: Per la canzone che mi fa stare bene, Simple Minds, Mandela Day.

proprio insomma per celebrare questa grandissima figura sudafricana, ma che poi è ammirata in tutto il mondo proprio per i suoi valori di giustizia, uguaglianza e tante altre cose. Non solo una canzone, un momento per tornare un po' indietro nel tempo e ricordare qualcuno o qualche avvenimento importante. Un po' di musica, poi abbiamo finito ufficialmente per questa sera e partiamo da una canzone che profuma tanto di weekend, di serata, Snoop Dogg e Wiz Khalifa con Yeah.

0: concludiamo con questo bel tridente, tutto al femminile. Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, canzone fresca fresca di ormai un mesetto fa più o meno, conclude ufficialmente il sabato dell'Enjoy the Weekend e ci porta a mezzanotte. È stato un piacere, grazie per esserci stati. Se volete l'appuntamento è a domani, dalle 20 in poi, sempre con me Leonardo Regazzoni e con Claudio Cucurandone, che ringrazio dalla regia. Buonanotte e a domani, ciao.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo sereno poco nuvoloso in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole su Alpi, Basilicata, Calabria e Sicilia, con la possibilità di brevi e isolati temporali su Appennino Calabro-Lucano, coste ioniche della Calabria e Sicilia orientale, sempre in generale soleggiato altrove. Temperature quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento, caldo e estivo soprattutto al centro nord e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: R101 meteo con
3: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Ulala, buon weekend a tutti, inizia qui il dance party di R101. J'adore. Sono Regina, la vostra regina del weekend, e vi farò ascoltare le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Vai con il Dance Party! Cominciamo!

0: 101 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco. Shadow.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Oh yeah! Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi, insieme alla vostra regina R100.

continua il nostro party con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance. Buon divertimento da me, da Regina e da tutta R101. Questo è Dance Party.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101
2: 101

0: 1901 Dance Party. Le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi tornano tra poco.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: La vostra regina vi fa divertire con le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. Sicuramente tra queste c'è anche la tua preferita, R101 Dance Party.

our family. The love. The energy.

0: 101 Dance Party torna tra poco con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi in versione dance.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Hello! Buon weekend a tutti! Dalla vostra regina ho scelto per voi le canzoni dance più belle dagli anni 90 ad oggi. R101 Dance Party!